0: avremo kayak 3.
1: Ah.
0: Scusate, anche nostro, adesso posso dirlo perché abbiamo firmato anche per la stagione prossima Arthur Lehoucq, che è arrivato secondo, che combatteva con Marcus, chi
1: Andava forte
0: vinceva
1: anche
0: la
1: lui,
0: mondiale.
1: ragazzo.
0: Quindi,
1: Esatto.
0: Arthur rimane adesso con noi anche per la prossima stagione e già fa con noi Las Vegas, quindi quattro
1: Se
0: piloti.
1: non sbaglio, Daniel in finale partiva primo e secondo Marcus, vero? KZ2, o sbaglio?
0: Marcus partiva primo, se non sbaglio,
1: Primo, mi
0: poi
1: sembra secondo. Ok, comunque andava fortissimo.
0: dici, guarda, io posso dirvi che io avevo così tanta ansia e quando
1: Che non
0: vedevo che
1: sapevi.
0: circa a metà della gara c'era Marcus primo, ma a tempi aveva Arthur più veloci e sembrava di raggiungerlo, io pregavo che non si fanno male tra di loro. Guarda,
1: Esatto.
0: ero.
1: No, ma immagino, immagino. Senti, allora, come stiamo vedendo dalle immagini, questa è la classifica, primi, secondi e quinti nella KZ2. Immagini stupende di Marcus in lacrime. Tra l'altro lui è una persona abbastanza fredda, no? Vederlo col sorriso e con le lacrime è da non credere, giusto, Daniel?
0: Guarda, e dopo 2 anni forse è la prima volta che lo vedo sorridere.
1: Bene, bene. Queste sono bellissime immagini, ma ragazzi, io farei anche un appunto sulla KZ, perché ragazzi, primo, secondo e quinto in KZ2, ma in KZ non abbiamo sfigurato, cioè nel senso,
0: Il giro
1: secondi
0: del mondo.
1: classificati, dove anche all'inizio un po' ha impensierito Gustafsson, il buon Denner. Cosa ci dice al riguardo?
0: Sì, guarda, soprattutto perché alla fine KZ avevano solo 3 manche, se non sbaglio, e in prima ha fatto un
1: Infatti
0: contatto con suo compagno di squadra, compagno, puoi
1: volevo
0: immaginare.
1: chiederti questo, Daniel.
0: Puoi immaginare atmosfera, pensieri, era un po' difficile. Io dopo sono arrivato in tenda e ho detto ragazzi, basta, basta, smettete di parlare, pensare questa cosa. Adesso bisogna andare avanti. Quello che è fatto è fatto e bisogna andare avanti. E così è stato.
1: Mi hai risposto te perché la prima mancia, quando ho visto Trefilov e Denner, gli ho detto: ma Daniel cosa starà pensando? Perché purtroppo sappiamo che poche mance, la KZ di livello alto è così, vai praticamente a penalizzare quasi tutto il weekend, perché comunque parti dietro, la KZ è già la pista difficile superare, si lavora su mezzi decimi, un decimo, quindi risalire non è facile. E Daniel,
0: purtroppo.
1: ci hai pensato per un attimo, soprattutto nelle prime fasi di gara, dove dopo lui è venuto su, ecco qua si va a impadronirsi della terza posizione, dopo della seconda, ecco qua forse la prossima curva, beh, comunque un paio di curve e si porta in seconda posizione. Hai pensato che Denner potesse vincere il mondiale?
0: Guarda, siamo sempre là tutti per quello, quindi ovviamente che lo pensi, lo desideri, ma dopo ovviamente
1: Ecco, qua si porta in seconda posizione.
0: devi anche guardare come lavorano altri e complimenti anche per il risultato di nostri avversari. Come avete detto, ragazzi, oggi non si parla più di decimi. Mi ricordo che si fanno le qualifiche e fai pole position per millesimi, vero? Perché ci sono così. Differenze così piccole, tutti lavorano, tutti siamo là al top, spingere materiale oltre limite, che ovviamente può succedere di tutto e sei sempre là a sperare.
1: Toglimi una curiosità, ma se non ci fosse stata quella bagarre nei primi giri dove abbiamo visto che era quarto, poi terzo, poi le mani non si passa bene, quindi ha dovuto aspettare qualche curva e qualche giro per portarsi in seconda posizione, il mondiale era alla vostra portata?
0: Scusa, in che senso adesso? Adesso non ho capito bene.
1: No, ho detto all'inizio che abbiamo visto che c'è stata una forte bagarre di Denner che era quarto. Poi terzo, poi Le Mans è una pista dove è difficile passare, quindi sono
0: Difficilissimo.
1: passati un paio di giri per portarsi in seconda posizione. Se non ci fosse stato quella bagarre iniziale, il mondiale era alla vostra portata?
0: No, ma io devo essere sincero, io penso che Gustafsson ha dimostrato qualcosa di eccezionale e penso che quel weekend era lui più veloce, quindi con tutto
1: Ok,
0: rispetto
1: ho
0: lo
1: fatto
0: dico apertamente.
1: un'analisi. Un'analisi da signore, Daniel, perché come la prima parte, Denner era l'unico che poteva impensierire Victor, però in finale
2: Da metà gara pensavo che lo poteva riprendere, ma i due, come dicevamo, la prima parte con Galiffa ha fatto quella sequenza di giri veloci che aveva quel peletto di più, che poi comunque ha preso il distacco. I primi giri, purtroppo, quando perdi la carota, noi gattisti diciamo, non è facile recuperare. Magari se Denner rimaneva attaccato con Victor è un'altra cosa, perché la scia rimane lì, ma già quando hai un secondo e mezzo, due. E magari hai Victor che comunque ha qualcosina in più, non riesci ad andare, almeno che non sbagli, ad andare lì. Se invece riusciva a stare attaccato quel mezzo decimo, decimo da pilota, lo riesci a comunque a sopperire, no? Con la staccata, la scia, stai lì. Però purtroppo Daniel si era staccato troppo e giustamente Daniel ha detto che comunque Victor qualcosina in più aveva, però ovviamente è partito, ci ha avuto il vantaggio dei primi giri e poi ha confermato la vittoria. Però eravate velocissimi anche qui, quindi è come la Master, ripetiamo, perché
1: Ecco,
2: la Master forse è
1: facciamo
2: stata la fortunata.
1: per farvi capire la fluidità che c'ha il telaio IP karting. Noi abbiamo questo camera car esclusivo proprio di Denner. Io vorrei che Daniel ce lo commentasse un attimino per, insomma, dirci anche cosa ne pensa. Qua siamo sul rettilineo, abbiamo visto veramente pochissimi movimenti col volante, il telaio sta lì, e i tempi arrivano.
0: Guarda, per vincere le gare, per stare davanti, ci sono questi tre componenti principali che è pilota, telaio, motore. E qua ha funzionato tutto. Poi ci vuole sempre un pochino di fortuna che
2: La
0: ti
2: quarta
0: evita
2: la
0: quelle
2: fortuna,
0: situazioni.
2: Daniel.
0: Ma qua si vede veramente, sia a guida di pilota, si vedeva che telaio funzionava, ma non solo di Emilien, ma di tutti i nostri piloti si vedeva. Quindi super contento.
2: Bastava vedere dalle manche alle finali, cioè, quindi era palese la cosa. Io ti ripeto, la KZ2 mi ha dato proprio quel campanello, ho detto, porca miseria, Formula Gap. Formula
1: Senti,
2: K, ma poi il
1: invece,
2: K siete tutti, no? Bravi.
1: parliamo un attimino anche della KZ Master, dove, insomma, il weekend parte molto bene per Davide Forè con la pole position, manche un po' tribolate per il pilota bresciano. Poi in finale, a mio avviso, era lì pronto per giocarsi la vittoria, perché a Bass adesso partono le immagini a Bass, Lombardo, erano tutti molto molto molto vicini. Poi una rottura, giusto?
0: Allora, era un problema tecnico, non era proprio rottura del motore, era una cosa relativa, sì, una cosa tecnica, senza andare troppo in dettaglio. Purtroppo sì, era terzo in quel momento. Non sai mai come può andare la gara, sono sempre loro tre che sono molto forti,
1: Certo.
0: e devo dire veramente tutto rispetto a Davide Forè, perché quando avrò sua età, voglio vedere, se so metà della forma sua, sono contento, no? Lui come si tiene in forma. Ma sai, da lui si vede tantissimo la voglia di fare le gare. Io forse ho detto altra puntata, lui ogni 2 settimane mi chiama, mi scrive: Daniel, ma potrei fare anche questa gara? Se aggiungiamo questa, posso andare a Macau, posso andare qua, posso andare là. Quindi si vede proprio la voglia, e quella voglia dopo si vede trasformata nella performance che fa. Se uno fa la cosa con piacere, si vedono dopo i risultati, quindi veramente. Davide per me è un ambassador driver IPK, che sai che cambia colori, no? Che italiano lo fa con il nostro
1: Certo,
0: colore.
1: con
0: RS
1: l'RS.
0: mondiale con Formula K, qualche gara con Praga, quindi è un nostro ambassador driver. E di sicuro anche qua posso dirvi che siamo già d'accordo che ovviamente rimane anche per l'anno prossimo.
1: Ah, bene. Tra l'altro qui è terzo, davanti c'è Abbas, al quale gli facciamo comunque i complimenti. Lombardo, eccolo qua, qua c'è stata la rottura di Davide
2: Secondo
1: Forè.
2: me, Daniel, se prepari un contratto fino al 2035, almeno Davide te lo firma subito.
0: Guarda, sono sicuro.
1: Qua tutta la sua delusione, giustamente. Se...
2: Ricordiamo, ha concluso come campione italiano KZ Master domenica scorsa, proprio in quel Divitervo che ho visto la gara. E ripeto, hanno fatto podio lui e Lombardo sui pilotini KZ Under 18, c'era anche Alessio Scavini con l'RS, ma i vecchietti ancora ci danno il gas perché hanno fatto secondi e terzi.
0: Infatti,
2: Cioè.
0: Infatti loro sono nel gruppo con altri piloti KZ e riescono a fare podi, no? Sono incredibili.
2: Esatto.
0: Sì,
2: e non è

0: Vuol dire, ragazzi, vuol dire che c'è anche un bel mezzo, eh?
1: Ah, ovvio.
0: Allora, Daniel, Le Mans avete portato ben 18 piloti, avete conquistato il campionato del mondo nella KZ2, avete fatto doppietta e quinti in KZ2, vice campioni del mondo in KZ. In KZ Master abbiamo appena visto come sono andate le cose, ma eravate lì. Possiamo dire che l'azienda IP Karting è tra le più forti al mondo come casa costruttrice?
1: Io penso che possiamo dirlo, no? Si vede dai risultati. Adesso,
0: Certo.
1: ovviamente, non sono solo le gare, è un po' anche quello che ci siamo detti prima, Progetto 4000, che adesso stiamo riorganizzando, ristrutturando l'azienda per essere sempre più grandi, per essere pronti per fare 4000 telai all'anno. Per me quello che è molto importante è che anche, ma non solo io ovviamente mi diverto qua tantissimo perché mi veramente piace quello che faccio, ma vedo che anche i ragazzi che abbiamo qua in azienda, anche in pista, che è veramente un bel gruppo, si percepisce l'atmosfera giusta e secondo me questa è una cosa molto importante, avere le persone giuste attorno di te.
0: Certo,
1: Sempre.
0: certo. E i
1: Dai,
0: risultati lo dimostrano. Daniel, dai un voto da 0 a 10 alla stagione 2026 di IP Karting.
1: Allora, devo dare ovviamente 8,5 perché devo tenermi quel 1,5 per la stagione prossima
0: Ah,
1: per vincere proprio
0: ok.
1: tutto. Ma è solo perché io dico che nella vita e in quello che fai si può sempre migliorare, solo per quello.
0: Ma
1: Altrimenti
0: avresti
1: è una
0: pensato
1: stagione
0: che
1: fantastica.
0: nel 2026 vi coronava campioni europei KZ e campioni del mondo KZ2? Anzi, ti riformulo la domanda: ci avresti messo la firma a vincere un
1: Subito
0: europeo mondiale?
1: con sangue, no?
0: Ma io avrei scommesso perché è tanta roba, ragazzi. Bene, Ve lo meritate tutto il successo. e con queste immagini dell'azienda veronese IP Karting, dove all'inizio della puntata abbiamo avuto il lusso e il grande onore che Daniel ci ha fatto fare un giro all'interno, io e tutta la redazione di Go Kart TV News Le Vincole Capotto vi auguriamo una super fine 2026 con questo progetto 4000 telai prodotti. Vi rivogliamo naturalmente da qui a fine anno ancora in studio perché c'è Las Vegas, ci sono altre gare perché insomma dobbiamo parlarne di tutto quello che fate. Sembra quasi un monopolio IP Karting, però ragazzi, se IP Karting vince, bisogna dare spazio ai vincenti, ai vincitori, o no, Teo?
2: Sì, infatti questa sera abbiamo dato spazio, come avevamo detto, no? Chi vince viene, no? Tra virgolette, e Gianfranco Califfa, campione del mondo KZ, Daniel e Marcus, campione del mondo KZ2, quindi noi siamo sempre sul pezzo, quindi stiamo
0: Esatto.
2: portando sempre grandi ospiti. Ribadisco, ringraziamo perché secondo me senza di loro chi ci seguono tutti i nostri telespettatori perché è un successo che va al di là di ogni nostra aspettativa. Però come diceva Daniel, quando lavori in sintonia anche noi tante ore di lavoro dietro e ci metti la passione tutte le cose vengono bene e noi continuiamo con tutte le ore che ricca, no? Facciamo io, tu e Sauro. Nessuno può capire, vabbè, Sauro lui fa part-time, possiamo dire, e, a parte scherzi, quindi però è giusto delle volte anche dire queste cose perché ci fa veramente piacere e ci ripaga di tutti i sacrifici e tutte le
0: Bene.
2: ore che ci passiamo. E la chat soprattutto, Ricca, alla 1 alle 2 notte ancora a
0: A
2: scriverci, questo si può fare
0: scrivere, a
2: dopo, no?
0: cercare di fare le cose sempre fatte bene. E Daniel, veramente io volevo ringraziare anche te perché siete partner di questo progetto.
2: Esatto.
0: Sei uno dei primi che ha creduto in noi, i numeri ci stanno dando ragione, veramente ogni martedì siamo veramente invasi di telespettatori, però se non ci fossero persone come Daniel Sliva che
2: O lo
0: crede in
2: stesso
0: questo
2: Califfa che è entrato
0: progetto,
2: adesso.
0: nessuno potrebbe andare avanti, quindi grazie davvero. Che dire, Daniel, io ti rinnovo veramente tantissimo i complimenti. Veramente, e vorrei che dalla regia mi facessero riuscire questa scritta. Eccola qua.

0: karting campioni del mondo.
1: Grazie.
0: È una bellissima cosa. Allora, purtroppo è tutto perché il tempo vola e noi veramente vogliamo ringraziare il nostro super Daniel Sliva.
1: Grazie.
0: E Daniel, fai complimenti anche a tutto il tuo staff perché
1: Sarà
0: ci
1: fatto.
0: mette veramente, siete una bella famiglia, una bella squadra. Grazie Matteo Traini, le vincole Capoto.
2: Grazie Daniele, grazie Riccardo, ci vediamo la prossima settimana, non spoileriamo nulla perché ci saranno da qui a dicembre tante puntate,
0: Tantissime.
2: tantissime sempre sul pezzo, quindi
0: Tanti argomenti, tutti da gustare. Ricordate di andare anche sulla pagina di Ole Vincole Capoto. Se volete invece prenotare il vostro kart, IP Karting, su Google, lo trovate facilmente. E quindi, insomma, aiutiamo Daniel ad arrivare al progetto 4000. E quindi, tutti a prendere un bel telaio o
2: secondo
0: Formula
2: me, a
0: K.
2: settembre-ottobre dell'anno prossimo già l'ha superato i 4.000. Secondo me è così.
0: Secondo me sì. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza.

0: da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura.

0: addirittura è personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25%.

0: E in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente.

fiere, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa,

si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, Faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

No, non abbiamo sbagliato epoca. Siamo nel 2026, sono le 12:30, siamo ad Aosta e stiamo per raggiungere una delle nostre officine da urlo, l'officina Ferrato. E se dovessi riassumere in due parole quello che stiamo per vedere, direi che la passione non è nostalgia, ma metodo.

Benvenuti a questa puntata di Officine da Urlo. Ci troviamo in Val d'Aosta, un territorio che non ammette leggerezze quando si tratta di manutenzione della propria auto, già perché un'auto che non parte in un contesto cittadino

0: è un disagio alla mobilità. Qui invece può essere un problema importante per la propria sicurezza, soprattutto se pensiamo a quelle condizioni un po' estreme, per esempio di notte, al freddo, in una vallata in cui il telefono prende poco. Capite bene che qui è una questione di responsabilità lavorare correttamente sull'auto e l'officina Ferrato ha il metodo giusto per garantire questa sicurezza. Scopriamolo insieme.
1: Pronti?
2: 42 prima.
1: Azione!

L'Officina Ferrato nasce nel 1964. Da un'idea e dagli sforzi di Gino e poi viene tramandata prima a Mario e poi a Claudio, ma l'idea è sempre la stessa: offrire servizi di mobilità con responsabilità al territorio. E come è possibile farlo restando al passo con i tempi, con una storia così lunga? Grazie all'appartenenza a una rete, ad iService in questo caso, che è l'ingrediente magico che permette a questa officina di offrire servizi di mobilità in modo integrato, al passo con i tempi, anche sulle vetture nuove, senza rinnegare e senza dimenticare il passato importante dal quale proviene.

0: un'immagine di me bambino. Posso raccontarti di quella foto che è appesa davanti all'ingresso, dove ci sono io con la tuta da meccanico, dove ancora non andavo a scuola in realtà, però ero già appassionato, ero già qui tutti i giorni con mio papà, mio nonno, mia nonna. E quel giorno, io non ricordo, ma mi racconta mio papà che ho talmente rotto le scatole a mio nonno durante il giorno che un bel momento mi ha messo davanti a un motore, mi ha dato delle chiavi in mano e mi ha detto: smontalo tutto.
1: Dopo un'ora sono tornato e avevo un bambino di colore, non più Claudio, era nero. L'ho preso per la tuta, l'ho infilato nella vasca da bagno perché non si sapeva dove prenderlo. E da lì ha cominciato a appassionarsi e via via è diventato un meccanico.
0: Cosa mi piaceva di quel mondo? Tante cose in realtà. Essendo bambino sicuramente i colori. C'erano queste macchine coloratissime, piene di adesivi, piene di scritte, i rumori, le persone che giravano attorno, l'impegno che vedevo da parte di mio papà, di mio nonno, nel cercare di trovare una soluzione magari dei problemi o per rendere le macchine più competitive.
2: L'esperienza di questa officina non si è costruita con il semplice passare del tempo, si è costruita nelle corse. Ed è lì che con la motivazione e con l'adrenalina del momento si riescono a fare delle cose che in un contesto normale come quello dell'officina di tutti i giorni non riusciresti a fare, ma poi quelle esperienze maturate in quel contesto così particolare te le porti dietro e rimangono tutti i giorni a disposizione della risoluzione dei problemi dei clienti. E tutto questo patrimonio passa di mano in mano.

0: Nel 1971 Ferrato si avvicina al mondo dei rally con la preparazione di un Alfa Romeo 1750 che conquista la terza posizione assoluta al primo rally della Valle d'Aosta. Poi arrivano altre vetture, altre preparazioni, altri risultati. E da quell'esperienza nei rally nasce anche il lavoro successivo su restauri, preparazioni, assetti sportivi di autostradali. A fondare tutto è il papà di Mario e nonno di Claudio. Lui per primo aveva questa passione per le corse e per la meccanica. Durante la settimana meccanico locale, nel weekend giù la visiera alla ricerca del miglior risultato. Quando ti giochi il risultato di una gara all'ultimo secondo, c'è adrenalina, c'è passione, ci sono tutta una serie di presupposti perché tu riesca a spingerti ad un altro livello. E quell'esperienza che maturi in quel contesto irripetibile la ritrovi poi ogni giorno dentro la tua officina, diventa metodo, bisogna farla diventare metodo e questo è un valore inestimabile a disposizione di tutti i clienti che varcano la soglia di questa officina.
1: I rally sono diventati costosi e di conseguenza le macchine da corsa non si preparano più, si noleggiano da chi ha la possibilità di farle. E noi ci siamo orientati sulle macchine storiche. Le macchine storiche abbiamo cominciato a fare le gare dei campionati italiani, ne abbiamo 22 con una Jaguar che poi è diventata di nostra proprietà, che l'abbiamo comprata. E a quel punto ho potuto permettermi anch'io di fare ogni tanto qualche gara di regolarità per non avendo bisogno di grosse assistenze. E la mia vita è stata questa nel mondo delle corse. Ho vissuto delle bellissime esperienze nelle assistenze, dove arriva la macchina rotta e bisogna aggiustarla per continuare la gara. Il problema è che non è come in officina dove si ha una giornata, due giorni per risolvere il problema. Si ha 10 minuti, un quarto d'ora, quindi bisogna capire al volo il problema e come risolverlo, avere l'inventiva di risolverlo il più presto possibile. Abbiamo fatto andare delle macchine con l'alternatore rotto, con un paletto di legno infilato dentro per poterlo fare stare insieme, perché la prova dopo avevamo la possibilità sia di tempo che di aver reperito del materiale per poterlo aggiustare meglio. E addirittura abbiamo vinto delle gare così. È un'esperienza, una cosa è successa, un alternatore proprio rotto, non aggiustabile, non reperibile nella notte da qualche parte. Abbiamo cominciato a viaggiare col furgone che facevamo assistenza a cambiare la batteria di chi correva di questa macchina. Allora faceva la prova speciale con la batteria carica, arrivava fuori, via la batteria, su quella del furgone, e abbiamo continuato così tutta la notte e siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto il rally.
2: Perché le auto d'epoca sono belle, sono affascinanti? Prima di tutto ogni auto ha una sua personalità, ha un suo carattere, ha un suo disegno, ha delle forme inconfondibili, cosa che oggi purtroppo non troviamo più, nel senso le macchine si assomigliano molto e sono quasi tutte uguali. Le auto d'epoca poi hanno il vantaggio, cioè da appassionato ti racconto che quando ero più piccolo io e papà facevamo a gara a chi indovinava che macchina era solo sedendosi all'interno. Questo perché la lavorazione manuale delle auto, della conciatura delle pelli portava a avere odori differenti e questa è una cosa che può capire solo un appassionato. Inoltre tante macchine nascondono una storia, no? Una storia personale, ogni macchina, ogni forma può raccontarti qualcosa. Ad esempio questa qua che vedi alle mie spalle è una Studebaker del 1950 e ha questa forma molto futuristica per il suo tempo. La sua curiosità

è che chi ha disegnato quest'auto è la stessa persona che ha disegnato la bottiglia di vetro della Coca-Cola. È un dettaglio in più che fa la differenza e che racconta qualcosa di diverso, su quell'auto rispetto ad un'altra. Sono officine che provano a vivere di rendita sulla base del proprio nome, ma la realtà è che non basta. Già perché puoi anche aver vinto un campionato del mondo, ma se di fronte all'esigenza del cliente tu non riesci a risolvere quel problema, hai comunque perso. Claudio e Mario condividono da tanti anni questa visione, una visione a due.

L'esperienza del rally, dell'assistenza, di queste, sono l'esasperazione della vita quotidiana di un'auto. Quindi il problema che si crea in 100 km di gara può essere il problema che si crea nella macchina normale di tutti i giorni in 50.000, in 100.000. Abbiamo avuto delle rotture sulle macchine da corsa che poi abbiamo risolto il problema sulla vettura di tutti i giorni. L'esempio classico che mi viene sempre in mente e che riporto è la pompa della benzina della Delta integrale. Macchina rally di Monte Carlo, privato dentro i primi 100, facevano l'ultima notte del Turini e la macchina si ammutolisce, si spegne, non andava più. Ritirato, arriva in officina, dopo 3 giorni abbiamo tirato giù la pompa della benzina, era tutto a posto. Il problema è che con la pressione della benzina si sfilava il tubetto, che con una fascetta che era lì dall'origine, si sfilava e perdeva la pressione. Nel momento che si spegneva, tac, si richiudeva. L'abbiamo risolto, un lavoro stupido, però si è ricreato nelle macchine di tutti i giorni, nelle Delta di quotidiane. Quindi quando arrivava la Delta si andava a vedere, non c'era la pressione benzina, si tirava giù e si risolveva il problema in un paio d'ore, non in 3 giorni. Ed è un ottimo campo di esperienza nella corsa. E noi tanti mi dicono: ma te hai altre passioni? No, io invece di andare a giocare a bocce venivo in officina con mio papà e facevamo le macchine da corsa, era questa la nostra passione, che sulle macchine tutti i giorni ci permetteva di poterle riparare.

Il mio rapporto con Nicolas nasce con AD Service, durante il quale ci siamo conosciuti. Abbiamo avuto un primo avvicinamento quando Nicolas è venuto in visita in officina la prima volta, e da lì è poi nato un bellissimo rapporto. In realtà con Nicolas ci sentiamo sovente, e anche a orari magari improbabili fuori dal contesto lavorativo, in quanto essendo chi ha dei figli piccoli lui e il bimbo piccolo io, a volte alla sera ci scambiamo magari qualche messaggio e ci sentiamo, e quindi diciamo che abbiamo approfondito un po' di più la nostra conoscenza e stiamo diventando grandi amici, ecco.

0: Nel caso dell'Officina Ferrato con Claudio non è stato molto semplice fargli capire l'importanza di entrare nel network. È stato quasi più un travaglio, per quanto io non possa sapere come sia il dolore di un travaglio. Però questo è dovuto al fatto che è un'officina molto molto curata in tutti gli aspetti. Non è per una questione economica il suo farsi attendere, è stata più una questione capire se effettivamente questi servizi fossero stati utili per il suo sviluppo nell'officina. Ed è stata puramente casuale questa affiliazione. Noi ci siamo visti molte volte all'interno dell'officina, però l'officina è sempre piena, ci siamo tagliati dei piccoli spazi dove poter spiegare i nostri servizi. E un giorno, mentre ero al parco qua vicino, dove facevo una passeggiata, l'unica ora d'aria che avevo distante dalla famiglia, dai figli numerosi, ho incontrato Claudio. Anche lui si concedeva questo piccolo spazio per sé. Come va, Claudio? Casa tutto bene? Dorme il bambino?
1: Sì, dai, insomma, piano piano.
0: Non mi fare la stessa domanda.
1: No, stai tranquillo.
0: No, in realtà sta andando molto meglio. Dormiamo tutti. Ma riguardo al network di service, hai pensato all'affiliazione?
1: All'affiliazione sì, ci ho pensato. Alla fine mollo tutto e apro un ciringhito in Sardegna.
0: Contami come socio, ma anche come aiutante, andrebbe bene lo stesso.
1: No, dai, scherzo. Ci ho pensato e sì, penso che alla fine entrerò nel network.
0: Perfetto, grande. Vedrai che non ti troverai assolutamente male in nessun servizio. Poi avevamo visto che la parte che ti interessava tanto era l'assistenza tecnica, quella con Gruppo INA, con i nostri tecnici. E lì sicuramente avrai un ottimo supporto. L'importanza di entrare nel network AD Service sta proprio nel avere quel supporto in più. Comunque il mercato dell'automotive è sempre in evoluzione, in continua evoluzione, quindi c'è sempre qualcosa in più che l'officina deve apprendere. Di per sé ha bisogno di un supporto costante da parte di tecnici che vengono formati e informati sull'evoluzione del mercato, quindi avere un call center che a tua disposizione, o comunque una banca dati, dei supporti tecnici in generale, sempre in continua evoluzione.
2: Ed è proprio questa la differenza tra una rete fredda e lontana e una rete viva, vicina, calda. La rete di un partner che è sempre presente sul territorio e che aiuta le officine a crescere. Crescere vuol dire saper rispondere ogni giorno alle esigenze del cliente. Questa è AD Service.
3: Buongiorno!
4: Buongiorno, le ho portato qui la mia auto perché sto riscontrando dei problemi con la batteria.
3: Sì?
4: Fa un po' fatica con l'avviamento e ha vari problemi che non sono troppo sicura.
3: Ok, allora adesso registro tutto sul nostro gestionale, dopodiché andiamo a fare un controllo della batteria per vedere che non abbia dei problemi e magari controlliamo anche l'alternatore per essere sicuri che la ricarichi correttamente.
4: Perfetto, grazie.
2: A questo punto la storia è giunta ad un bivio, batteria o alternatore, ma quello che conta, lo abbiamo detto, è l'approccio e anche il partner che viene scelto per risolvere questo problema. X-Energy in questo caso, che è in grado di fornire sia una batteria, un prodotto di qualità, quindi bella pesante, e sia l'alternatore, che è un prodotto che rispecchia le stesse caratteristiche del prodotto originale OEM di primo equipaggiamento. E perché è importante avere un unico partner? Perché così si può condurre una risoluzione del problema provando diverse sostituzioni con un solo brand, quindi con la massima

0: compatibilità e anche avendo un approccio che è assolutamente complessivo alla riparazione, che permette quindi di rendere la riparazione definitiva e affidabile nel tempo.
1: Ora andiamo a verificare il corretto funzionamento della batteria con la strumentazione adatta. Selezioniamo il tipo di batteria, impostiamo i parametri, prova in corso. E sì, la batteria è da sostituire, ha dei problemi. Ma prima di sostituirla andiamo a controllare il corretto funzionamento dell'alternatore per essere sicuri che potrà poi ricaricare quella nuova al meglio.

0: Su quest'auto abbiamo sostituito la batteria, perché il cliente era rimasto a piedi, l'auto non si avviava più. Ma era veramente l'unica causa del problema o c'era qualcos'altro alla fonte? Abbiamo ritenuto necessario controllare più approfonditamente l'alternatore, che è colui che si occupa di ricaricarla. Ed ecco la scoperta, l'alternatore non caricava bene. Così l'abbiamo sostituito con un X-Energy e l'auto ora è perfettamente funzionante, il nostro cliente non rimarrà più a piedi.
1: Ci sono officine che si limitano a risolvere e riparare un guasto, ce ne sono altre che invece si fanno carico di un'esigenza di mobilità. Qual è la differenza? Beh, la differenza sta nell'esempio che abbiamo visto prima. L'auto non parte e cambio la batteria, problema risolto. In realtà, se non mi accerto che l'alternatore funzioni, dopo poco rimarrò di nuovo a terra con la batteria. E allora questa attenzione nel indagare la radice del problema vuol dire garantire al proprio cliente il continuo della mobilità. E questo approccio riguarda le auto storiche, riguarda ancora di più le auto da corsa, ma riguarda anche le auto moderne, i noleggi. È un approccio al sistema nel quale si vuole lavorare. E allora AD Service che cosa può fare per aggiungere valore a questo? Può aggiungere valore con il proprio network, con la capacità di aiutarli a livello diagnostico nel risolvere i guasti, ma li aiuta anche con la presenza dell'RNS, una figura sempre a disposizione dell'officina che presidia il territorio e che è in grado di dare risposte con frequenza e risposte in grado di risolvere i problemi. L'obiettivo è sempre solo uno, quello di garantire a tutto il territorio il prosieguo della mobilità privata. Quella scelta X-Energy che non è soltanto la scelta di un partner commerciale, ma è molto di più la scelta di un'azienda capace di offrire una gamma prodotti assolutamente ampia in grado di adattarsi al parco circolante che in Italia ha un'età media di 12 anni e che risponde anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo alle esigenze della famiglia media italiana che proprio utilizzando prodotti X-Energy di grande qualità magari può risparmiare quello che permette un'uscita di più per una pizza in compagnia della propria famiglia.

0: problema di questo cliente è che durante la salita, andare a casa, la temperatura dell'acqua sale, si scalda il motore. Noi dovremo, per intervenire, cominciare a smontare queste parti qui del motore.
1: E anche in questo caso chiaramente il territorio conta. Ci troviamo in Valle d'Aosta, dove ci sono strade strette, salite lunghe, e spesso d'estate, durante le code determinate dal turismo, si innalzano le temperature d'esercizio dei propulsori e interviene un componente fondamentale, quale è la pompa dell'acqua. Già, perché proprio la pompa dell'acqua permette al circuito di raffreddamento di far girare appunto il liquido al suo interno e quindi dissipare il calore. Se si rompe questo componente, si possono avere dei danni molto gravi al propulsore, dal bruciare la guarnizione della testa fino a cose molto più complicate. Questa è una pompa dell'acqua elettronica di ultima generazione, un componente non solo meccanico ma che ha dentro tantissima tecnologia, che viene utilizzata prevalentemente sulle autovetture Volkswagen. Se un componente di questo tipo non funziona, i danni possono essere gravi per il vostro propulsore, e quindi si finisce come in questo caso, col motore a terra. Si sa dove si inizia, ma non si sa chiaramente dove si va a finire.
0: Finito il lavoro, abbiamo risolto il problema della tua macchina cambiando la pompa dell'acqua, altrimenti se non si cambiava la pompa rischiavamo di andare a fare la guarnizione della testa, o peggiore ancora, che andavamo a spendere su 2000 euro, peggiore poteva essere il risultato di dover tirare giù il motore e rifarlo. Parliamo di cifre superiori ai 5000 euro. Usando la pompa dell'acqua a metelli e con tutta la manodopera abbiamo speso alla fine 800 euro. Credo che sia convenuto. Metelli ci ha fatto vincere e risolvere il problema.

La corsa non è un'auto parcheggiata in un museo e non è neanche una lunga fila di coppe appoggiate su uno scaffale. È qualcosa che resta negli occhi, nelle mani, nel modo in cui si ascolta un motore, si cerca un guasto. E non è semplicemente il racconto del passato, ma è qualcosa di più. È quel presente che ci si può ancora ogni giorno meritare. Ci sono passioni che con il tempo invecchiano, che in qualche modo si sfilacciano, altre che invece col tempo diventano metodo, diventano esperienza. È quello che è successo qui all'Officina Ferrato, e quando questo si interseca con il territorio, con la capacità di offrire servizi, ecco, allora in quel momento diventano identità. Per questa puntata di Officine da Urlo è tutto, ma ci vediamo alla prossima!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
9: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
10: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento vocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
9: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB 339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato

0: Il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla

la capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo.

0: al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento.

0: per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
1: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia, Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è la, è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
2: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
2: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
4: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Grazie. prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security Mimit 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a

0: procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergiani, direttore sanitario dell'ASL Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security Mimit 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0.

Zero. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallodidiano Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallodidiano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente.

0: e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi, sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
0: Ora però mi pongo anche una domanda, ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo, Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico, che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione, come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come tutti sappiamo, l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua e il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi tornassi indietro lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2. Affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito, a parità di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi, quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più, e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni. E se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile, andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Cane ha il proprio gioco preferito. Ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane, diciamo, ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla, ai puller. E poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
1: Come diceva Silvia, di giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà a noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono perché è il loro, diciamo, divertimento principale e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte, anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali. Io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo. Anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere, diciamo, un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche, per esempio in estate, facendo delle ricette particolari diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani e allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi, diciamo, un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di, diciamo, di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: eccoci arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Gli hai educati, alla fine sono educati perché? Perché

0: che sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li ha proprio educati.
1: Certo, sì, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come vabbè, una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto,
1: che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere. E io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire: oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì, sì, sì.
0: Cosa offrite al di là dei nostri amici a quattro zampe? Ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa. Ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phone, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
2: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la ISO ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
3: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche,

0: Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp slurp slurp dai vostri pelusetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tanti, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le

fatture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati. Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Cani Gatti TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadiartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano e aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso

0: di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto, installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia.

0: Doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici di TG Events e Televigio, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà, Nazionale Calcio Sacerdoti e Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari dove in questi 3 giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Get yourself together, drive that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
4: Maroccane di Dorothy!
5: Ciao zingari! Eccola qua!
6: Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
4: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
7: Voglio ringraziare un sacco di persone che mi hanno

0: nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività alla fine che proprio ho finanziato.
1: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
0: Sono innalzita di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la facevo mai. Poi
2: io.
0: Licia, insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. Doc_travelpic, seguitemi sui social, sono sempre con mio cane, ho fatto marchette con Enzo Salvi, ho dato il biglietto da visitare, lì ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
1: Bravo. Felice di aver vinto questo premio. Con un contenuto che parla di amore per gli animali.
0: Noi viviamo in una bolla di sapore, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
3: Anche in Italia vengono trattati male, anche in Italia ci sono zone dove vengono trattati male, ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
0: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
1: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
4: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth, che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
6: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
7: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri.

0: che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo, non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
1: È una fiaba. L'animale che sta con noi, ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio la

0: E dal chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
1: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
2: Prima volta a Zoagli?
3: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
2: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
3: Sì.
2: E cosa facevate?
3: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari Expo.
2: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
3: È il nostro lavoro, sì.
2: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene.
3: Sì, esatto.
2: Come si chiama?
3: Water Arts Mermaid School.
2: Perfetto.
3: Ed è la prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
1: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi. Direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
4: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Collegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone.
5: Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo.
4: Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
6: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
4: Certo. E allora con la dolcezza e con le emozioni veniamo qui al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
6: Grazie.
1: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
7: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social o nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme, e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto. E semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
1: E qualcuno diceva piccolo spazio, pubblicità. Per noi un utile consiglio.
8: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

0: E adesso parliamo di calcio, per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma il calcio ha invaso il tubo catodico. Ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio, nazionale calcio spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TG Avez, prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una, insomma, una terra importante legata al calcio, alle tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
1: Sì. Sì, il Toro, Juve. Toro.
0: Come Juve? Ha detto Juve! Dai, il ragazzo è giovane,
2: la
0: però...
2: La maggior parte delle, in Torino sono sia della Juve che del Toro.
0: Allora, facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
2: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
0: Senti, perché siamo qua oggi?
1: Ah, siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
3: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
1: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala, che non è roba da poco, c'è Luca, che non è roba da poco, e c'è Massimino, che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
0: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il mondo social ti conosce, siamo curiosi.
4: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
0: Senti, parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
4: Ah, io sono Massi, un semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina, che possono crescere in armonia senza pericolo.
5: Nazionale calcio spettacolo, non ci fate paura!
0: Ci facciamo paura da soli!
6: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
0: TGM in televisione.
7: Ciao.
0: Maragnano. E dopo cotanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo. È anche un grande, diciamo, autore, ma per noi è pronto per raccontarci due libri per Alza il volume.
8: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore. Di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri, tra l'altro, sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
0: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
9: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli. Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci piadina.
7: Sì.
9: L'Orv, e non solo.
7: L'Orv è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la piadina romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
9: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
7: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
9: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orva continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
7: certo,
9: giusto?
7: Qua, Michela.
9: Michela. L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
10: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
9: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi internazionali. Sì. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
7: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
9: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
7: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso le case, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orva c'è e ci sarà sempre.
9: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
0: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport a cura della redazione di MTB Channel, una garanzia.
11: tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo, e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi: 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando.

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stato l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione a come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online, sempre tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto, che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e questa pratica di oggi è dedicata alla cervicale. Quindi facciamo lo yoga per la cervicale. Sappiamo che abbiamo tantissima tensione, soprattutto nei momenti di oggi, che siamo sempre con il telefonino, guardando la testa in giù, lavorando sul computer, con la tavola magari lontano. E questo può sovraccaricare tantissimo questa zona delle nostre vertebre. Noi abbiamo sette vertebre, di cui tutte le prime, la prima vertebra che è quella che ha più mobilità, noi nella nostra tratto cervicale, nella nostra testa abbiamo la maggior parte di escursione di tutta la colonna viene del tratto cervicale.

0: accumula tantissima tensione. Questa tensione è anche causata da una problematica sopra che abbiamo sul blocco del diaframma. Il diaframma è questo muscolo, come una cupola, che praticamente quando inspiriamo lui scende e quando espiriamo lui sale. C'è tutto il collegamento con tutte le nostre vertebre e soprattutto con la tensione che abbiamo sulla parte cervicale, toracica o lombare. Quindi quando abbiamo una buona mobilità diaframmatica, diciamo respirare bene, per esempio quando facciamo respiro di pancia, Dirga Breathe o tre strati di respirazione yogica, miglioriamo questa mobilità, ma miglioriamo anche la tensione, quindi un collo libero è abbinato alla respirazione. Quindi iniziamo adesso con prendi il tuo cuscino, ci servirà un cuscino, i tuoi blocchi, ricorda della tua acqua calda per mantenere la tua termoregolazione e andiamo a portare questo allineamento con le gambe incrociate in Siddhasana oppure Sukhasana, ginocchio più alto e Siddhasana. Appoggio le mani sulle tue ginocchia, chiudi gli occhi per un secondo. Cerca di ritrovare come sempre la tua immobilità, il tuo lato proprio di
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.

Posizioniamo il nostro cuscino sotto, dietro la nostra schiena e andiamo a posizionare con le gambe divaricate a larghezza del bacino. Inspiriamo, espiriamo, andiamo a scendere srotolando lentamente la colonna fino a che sente tutta la parte che tocca sulla schiena. Le spalle sono libere fino a che la testa appoggia sul pavimento. Quindi avrai un arco, no? Piacevole sulla tua colonna. E appoggiamo le braccia sul pavimento, palmo rivolto. Qua fai un po' di respiri, allontana le spalle dell'orecchio come se volesse toccare le dita dei piedi, ok? Palmi rivolti verso l'alto. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani incrociate, intrelacciate dietro la testa con un pollice nella base dell'occipitale, gomiti che si appoggiano per terra. Quindi apriamo i piedi, i glutei, la schiena appoggiata sul cuscino o sul tuo cubetto e la testa e le braccia. Andiamo a inspirare, espirando togliamo la spalla, mentre il petto, testa e porta i gomiti verso le ginocchia. Inspiro, apro. Espiro. Questo movimento è ottimo per poter fare questo allungamento quando portiamo il mento al petto, spalla lontana dell'orecchio. Inspiriamo, apro. Nella posizione di Setubandhasana modificata ti aiuterà a tirare, a trazionare bene la zona del collo, che è quella che stiamo lavorando e abbiamo bisogno davvero di avere un grande release. Quindi espiro, quando salgo in 6, manteniamo la nostra ritmo che avevamo fatto prima, 4, inspiro, 6, espiro. Espiro, metto il petto, stacco e riporto. Inspiro.

volta. Facciamo ancora un po' di volta, sincronizzando il respiro e il movimento. Quando arrivo qua, porto bene, bene in mente al petto, inspiro, apro. Ultima volta, inspiro, espirando salgo e torno, appoggio la testa. Da qui appoggio le braccia, vado a piegare una gamba, distendo l'altra ancora di più e giro solo sul fianco lentamente per togliere il cuscino e o il cubetto della meschina. Ritorno nella posizione sdraiata e andiamo a portare qui la gamba, la sleza del bacino per entrare in Setu Bandhasana. Quindi da qui con le braccia tocco il mio terzo dito catalone per sentire bene, avrò solo le mie piedi, la testa e le spalle sul pavimento. Quindi vado, inspiro, espiro, salgo, porto il pubis verso il soffitto e vado a mantenere solo la testa e le spalle. Qui dobbiamo creare un spazio proprio puntando la testa verso il muro indietro, creando questo spazio, ben allungando bene il collo. Come che allungo qua il collo? Direzionando le mie mani verso i piedi, vedi? Allungo, sinto bene la base, sollevo, attivo i glutei e sollevo tutta la schiena. Vado a creare questo spazio, allontanando le spalle. Da qui, quando sono qua, vado a incrociare le mie mani dietro la colonna, cammino dentro per addurre le scapole e creare ancora questa forza opposta. Spingo le mani là verso i piedi e crea questo allungamento naturale, un alto allungamento. Allungando la testa verso il muro dietro. E qua facciamo 4, 6. Quindi questo è un movimento passivo qui, dove andiamo a portare solo, creando questa detensione, distensione, proprio creando spazio. Allo stesso tempo stabilizziamo il core, attivo Dhyana Bandha, senti il radicamento dei piedi, poi togliamo le braccia, inspiriamo un'ultima volta e espirando andiamo a srotolare partendo dalle prime vertebre toraciche, una alla volta come una colonna di perla, scendendo, scendendo fino a che arrivo bene con la lombare, corte. Quando arrivo qua, riporto le ginocchia al petto, in Apanasana. Benissimo. Mantengo le mani sulle ginocchia. Andiamo a inspirare. Espirando, vado a staccare. Mento al petto, stacco le spalle, salgo di poco con la mia schiena e faccio come se fosse una barchetta. E poggio i piedi a terra, allungando bene e lasciando questa distanza delle mie spalle lontano dall'orecchio. Inspiro, espiro, torno. Ancora inspiro, espirando, mento al petto, stacco le spalle, distendo le braccia. Devo creare i piedi, gli alici che toccano il pavimento. Quindi c'è questa posizione proprio di una C-curve, la colonna tonda, ok? E torno, una sorta di Navasana modificata. Da qua, porto le braccia verso l'alto, dietro di te, piede a terra, mi giro sui fianchi, posso stare ancora per un po', e vado a sedermi, ritorno lentamente nella mia posizione di Sukhasana. E qua siamo arrivati alla fine della nostra seduta di oggi. Su Web TV Gusto Yoga. Vi aspetto sempre sui miei canali social e ti aspetto anche tutti i giorni a questo canale, stessa ora, su Web TV. Namastê!

0: perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

addosso e mi vergogno di portarla perché c'è chi la usa per alzare le mani e dire che amore

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successiva momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e

0: Talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'Istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche. Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi, che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e 2 appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e, nel bicentenario della nascita, Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essè. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essè. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto

la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Sig.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione Catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante

0: La presentazione è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
1: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
2: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
1: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
2: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
3: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
3: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
4: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata

anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione Catturandi del nucleo investigativo di Napoli.

0: nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
1: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia, Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è la è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida.
3: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Thank you. prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security Mimit 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con Faidee, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre, il mese della prevenzione del tumore della mammella, saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese infatti il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità.

0: manifestanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo

di Viano in collaborazione con FAIDE propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e alla gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Nautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere all'air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione Catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Su Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto

0: Sabato scorso a Pertosa il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
3: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze

d'urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce, a

0: assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
1: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo d'impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia, Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
2: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
2: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
4: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del Servizio Sanitario Regionale

personale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico-oncologo. Durante tutto il mese infatti il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista.

0: Vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
0: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
2: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso

Si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallodidiano Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallodidiano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Napoli cante mor, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione. Una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
1: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo in flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città, chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli,

c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che con piccole trattorie e bed and breakfast hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata

0: euro per attrezzare un banchetto, hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a
1: Raffaele,
0: casa.
1: Scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona. Ed è lì che nasce il miracolo.
0: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona, io mi recai al Murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il Murales artisticamente non è nulla di che, ma è il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi. Nel 90
1: Mario Filardi,
0: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murales è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità, cioè i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti,
1: okay.
0: Su 15.000 abitanti 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la Camorra? La Camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittato ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, e di questa idea io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
2: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso, per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, qui abbiamo due tipi di libri. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un Book Crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione, uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Grazie mille. Grazie.

0: Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
0: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente l'anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia, perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo

dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970 tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, il Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste ed è strutturato con 22-23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale, e poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte e svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tant'è che nel 1961, a giugno, viene istituito anche il Lambretta International, quindi il Lambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa e che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia, si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo, perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questo dipinto era per omaggiare il Moto Show di Tokyo, il Giappone, quindi fu dipinto a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato. Tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente. Quindi esposta al Moto Show due esemplari. E per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: "Guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nella design di Bertoni, quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al mio diciamo dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia." E quindi praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori. Questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa lampetta è targata anche Salerno, quindi particolarità perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea d'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli innocenti per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo, il sedile praticamente, che era quello che dove ti sedevi e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi, di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà, dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare, molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi, sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
0: Ora però mi pongo anche una domanda, ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo, Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico, che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione, come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come

Tutti sappiamo che l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua, il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età, e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi tornassi indietro lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2, affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3, comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a un qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

volta o diciamo un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì molto più del solito, a parità di alimentazione non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi, quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più, e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni. E se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile, andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame, però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito, ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
2: Come diceva Silvia, i giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono, perché è il loro diciamo divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere diciamo un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate facendo delle ricette particolari, diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani, allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi diciamo un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di diciamo di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli, perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: Eccoci arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi ovviamente che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni entrano.
2: E ciao! Yeah!

0: Thunder.
1: Io sono Claudia, lui è Thunder e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
2: Educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li è proprio educati.
3: Certo, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come vabbè, una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
2: Esatto.
3: Che serve a tutti.
2: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere. E io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire oh, ciao, che andiamo.
3: Certo, assolutamente, sì.
2: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti?
3: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
2: Taglio e piega?
3: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
2: Rigorosamente prodotti naturali?
3: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
2: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
4: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la Isa ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
5: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche e quindi sono delle amiche.

0: noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp slurp slurp dai vostri pelosetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tanti, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

arrivo la nuova app Italia Dare To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dare To sono verificati? Italia Dare To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia Dare To ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia Dare To verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successiva

0: Successivi momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e 2 appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossa Nova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali, Anne Catherine

0: Bowman e anti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
1: Nei quartieri di Huaycán e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili. Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese, tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della qualità.
2: Oggi abbiamo preparato pollo con salsa di arachidi, con la zuppa di orzo e la bevanda ciccia morada. Essere parte della mensa è anche una responsabilità, bisogna lavorare e cucinare. Noi mamme ci alterniamo ai fornelli.
1: Il sostegno ai comedores è possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000.
3: While the young people we make up 60% of the African population, we are not included.
4: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
1: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e youth ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli alti piani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni, sia tra i giovani africani ed europei.
4: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
1: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere, come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni

0: sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la Sierra Leonese Little Steps. Un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta. Alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più duro dalle sanzioni statunitensi.
1: Sono foto meravigliose che raccontano un viaggio che è stata una missione umanitaria innanzitutto, che ha portato una delegazione di attivisti e militanti sull'isola di Cuba a consegnare donazioni per dare voce alla causa cubana.
0: Elettricità e carburante sono sempre più difficili da trovare, ma l'obiettivo di Palombi, autore di fotoreportage dall'America Latina all'Africa, indaga soprattutto i volti delle persone. E anche a Gaeta, allora, Cuba non è stato solo.

0: mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività

0: di prevenzione con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
1: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia, Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida.
3: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.

prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la protezione dei dati personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i disservizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina

oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email valodidiano@imprese al centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese al centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.

0: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
3: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure

fatture individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.

0: Cambio della guardia ai vertici dell'arma dei carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
1: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è la è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
2: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave.

0: quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
0: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
2: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security Mimit 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocinio.

apprendistato professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallodidiano Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e alla gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallodidiano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Grazie.

prima della gara c'era lo speaker che cercava di giocare col pubblico e sentivo tutti, e questo è un'emozione unica per me. E sono contenta perché ho fatto bene il tuffo in allenamento e dopo quello in gara era ancora meglio, quindi non posso che essere contenta.

0: Beh, devo dire che è stato un 50-50 tra paura, tra tanta paura, ma anche tanta emozione, perché penso che ci siano migliaia e migliaia di persone veramente a guardarci in questi giorni a Polignano, quindi l'emozione era tantissima. Ho cercato comunque di fare il meglio, a una certa sulla punta ho detto bon, vado, perché mi stavo facendo un bel po' di pare, un, due, tre, sono partito. In aria l'ho sentito bene, ho visto bene l'acqua, ho avuto belle sensazioni, ho solo sentito il pugno sotto il mento, ho capito che ero entrato un po' scarso, però insomma sono felicissimo lo stesso.
1: I've never had a bad time diving in Polignano. It's really one of the best places to come to cliff dive. It wasn't my day today or yesterday. It's hard. This is the final of the Red Bull series, and if you're not in there for the mix, it's not your show. So I did what I could. I managed to do steady dives. We'll see. Hopefully I've done enough to qualify for next year's season, and we'll be looking to start on a stronger foot than this year.
2: J'ai jamais passé un mauvais moment à plonger ici à Polignano. C'est vraiment le meilleur endroit. Pour moi, c'était ma journée aujourd'hui. C'est le final de Red Bull Cliff Diving et j'étais pas là dedans pour la bataille. Mais j'ai fini la saison en bonne santé et je pense que j'ai fait assez pour me qualifier pour l'année prochaine.
0: Oggi era il grande giorno, abbiamo fatto tutti i tuffi difficili, io ho provato a fare il mio preferito, quello che solitamente mi viene anche meglio, e oggi è venuto sufficientemente, so che posso farlo bene, posso farlo anche meglio di così, ma le condizioni erano comunque non delle migliori e sono felice con quello che ho fatto.
3: Vai, l'abbraccio di Polignano al mio Getty!
4: Мне нравится локация, погода неплохая.

Saluta, sorride.

Oh.

Spielberg con James che vince con il

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il grande concilio di Nicea, 325, che proclamò contro le

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monc di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL L'altra Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
2: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme

0: di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
1: E i giovani che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre

dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

0: Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa-Consal. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle guardie fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle guardie fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative diciamo non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa-Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle guardie fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle guardie ai fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle Metalmeccanic.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
5: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà come dire, il movimento delle donne, e quindi il movimento delle donne della FIOM.
6: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione, e vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro, e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione diventi

Poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

il febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'Interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia del 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'Interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. L'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

0: La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Nicemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, il nostro iscritto.

0: parenti, nostri anziani, quelle che hanno più bisogni, per loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, loro diritti, non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una prenotazione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
1: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
2: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
3: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. L'ospici GL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali SPICI GL.
4: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo, tra il 2028 e il 2029, potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina, nel Casertano. Nel 2025 sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente. Ogni giorno nella fascia tra 18 e 74 anni il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa che si fa un punto, diciamo, sul passato ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme, ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL. E conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Se ne immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente e sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che ci sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente, sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché il momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
3: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

0: Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Liberetà dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, l'intervento della segretaria generale dello SPI CGL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità e in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al Paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e

IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà che meglio si adattano al territorio, innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ci mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù, ecco, la possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così: la farina rimasta la mettiamo qui e la cominciamo a stendere. Allora io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti, io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida e la prendete a sgarassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina e adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino molto intrigante, diciamo una cipolla, la divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che gli dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là. Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta. Dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi la andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate e facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene, ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola, di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh, Ale, mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo

0: del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni, grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

respinti e l'ok ai relatori a riferire in assemblea, dove lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità è stato superato con 229 voti a favore. Alla maggioranza sono arrivati anche 7 voti in più dei necessari. Le opposizioni continuano però ancora a sperare nei franchi tiratori, nel voto segreto che l'8 ottobre si terrà con il voto finale. I primi 3 articoli verranno votati invece con la fiducia. In terza lettura la Camera si limita ad esaminare soltanto le parti modificate dal Senato su preferenze, parità di genere e raccolta firme. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale hanno votato contro. La Commissione Bilancio ha approvato la risoluzione sui contenuti del documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il Governo a trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre il DPFP, che dovrà contenere l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Infine, la Commissione Bilancio impegna il Governo a presentare una relazione al Parlamento in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il ministro dello Sport Andrea Bodi è stato ascoltato in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Il ministro ha tenuto a dire che lo sport non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. A Bodi si è detto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo, ha detto infine, è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo

0: e se lo desidera farne la propria professione in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità.
1: È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla Camera. Nessuna modifica, ha assicurato il ministro, per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta a 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità, gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia inoltre le prestazioni disponibili, dai test prenatali non invasivi allo screening neonatale. Il Ministero infine monitorerà l'applicazione del provvedimento insieme alle regioni. L'obiettivo indicato da Schillaci è che nessuno debba rinunciare alle cure per motivi economici. Più sicurezza e semplicità nella gestione delle terapie, soprattutto per gli anziani e per chi deve assumere molti farmaci. Sono state presentate a Roma le nuove linee di indirizzo nazionali per l'accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche e rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra. Dall'evento in Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica. Particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati i temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione.

digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro, anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità, le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che, secondo Sanofi, può contribuire a rafforzare la competitività delle scelte della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord a sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su un'andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici, hanno fatto sapere gli esperti.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche.

una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra a Vossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già aggravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.

controlli sulla qualità dell'acqua di 3 fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da 3 punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa tramite il sindaco che i 3 punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà con il supporto dei soggetti competenti ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza

a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.

Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione

illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un'infermiera del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo, decollato da Napoli, ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie della zona e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante varicella nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.

0: L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
1: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà forse italiana a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate e coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
2: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equipe fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme a rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.

0: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.

Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiana Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lago Negro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiana che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante.

0: tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra a Vossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.

controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa, tramite il sindaco, che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà, con il supporto dei soggetti competenti, ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune, in attesa degli ulteriori

Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Cidra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un'infermiera del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118 trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie della zona e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.

0: L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
1: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
2: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equipe fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme a rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.

L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento ha colto con

0: Applausi, ricordiamo che al Leopolda 14, che si è tenuto a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancora più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.

Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiana Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lago Negro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiana che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana.

all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. 4 le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, 2 auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.

controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa tramite il sindaco che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà con il supporto dei soggetti competenti ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.

Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto

Il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza

Panza 318 della Croce Rossa di SR, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118.

rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118 trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante varicello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.

0: L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
1: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate e coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
2: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equipe fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme a rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.

0: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.

Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiana Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiana che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra a Vossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già aggravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica

sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.

controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa, tramite il sindaco, che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà, con il supporto dei soggetti competenti, ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune, in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.

Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica comunque accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.

L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni,

0: è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
1: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
2: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme a rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.

0: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.

Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiana Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lago Negro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiana che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare

un'ottima palla a volo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa.

0: più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. 3 partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Sisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra a Vossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi da una

prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.

controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa tramite il sindaco che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà con il supporto dei soggetti competenti ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.

Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.

Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il

Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.

0: L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
1: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme.

0: già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare, e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
1: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi praticamente verranno visti presso le TIN, e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equipe fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme al rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.

0: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi, ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancora più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.

Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiana Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25 a 20, 25 a 22, 25 a 21 e 25 a 18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata

iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dei, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui, i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dei fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dei, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto. Le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città. I mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta,
e tanti altri.

Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi, sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo, che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5, l'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1, decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. È una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale.

assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale. Ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe e tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Cari amici di TG Events e Televigio, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà. Nazionale Calcio Sacerdoti, Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi 3 giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
4: Maroccane di Dorothy Polito!
5: Ciao zingari! Eccola qua! Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
4: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
6: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività alla fine che proprio ho finanziato.
5: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
6: Sono inorgoglita di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la facevo mai.
5: Poi io. Licia.
6: Insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. Dot underscore travel pic. Travel pic, seguitemi sui social, sono sempre con mio cane, ho fatto una marchetta con Enzo Salvi, ho dato il biglietto da visitare, lì ci sono, fatemi fare tutto quello che volete di annuali.
5: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
6: Noi viviamo in una bolla di sapone, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
7: Anche in Italia vengono trattati male, anche in Italia ci sono zone dove vengono trattati male. Ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
6: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
5: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
0: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: fantastica e meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo, abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth, che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
5: sì, esatto,
0: è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
6: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale. L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri, che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
7: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
7: no.
0: Eh?
7: No, non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
8: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
9: Prima volta a Zoagli?
10: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
9: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
10: Sì.
9: E cosa facevate?
10: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari expo.
9: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
10: È il nostro lavoro, sì.
9: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene.
10: Sì, esatto.
9: Come si chiama?
10: Water Arts Mermaid School.
9: Perfetto.
10: Ed è la prima scuola di sirene tritoni su Genova.
8: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi, direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
11: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Colegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone. potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto

0: e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo.
1: Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
2: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze, e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
1: Certo. E allora, con la dolcezza e con le emozioni, veniamo tutti al Museo della Felicità, della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
2: Grazie.
3: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché ci vuole, bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
4: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social o nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme, e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto. E semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
3: E qualcuno diceva piccolo spazio pubblicità, per noi un utile consiglio.
5: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso parliamo di calcio. Per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma, il calcio ha invaso il tubo catodico. Ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio. Nazionale Calcio Spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TG Eves, prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
6: Sì, il Toro, Juve. Toro.
3: Come Juve, ha detto Juve, il ragazzo è giovane,
7: la
3: però.
7: La maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
3: Allora, facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
7: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
3: Senti, perché siamo qua oggi?
6: Siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
8: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi, forse anche questa sera, fossimo qui.
6: Quindi la causa è importante e abbiamo già

0: Come vedete c'è Claudio Sala che non è roba da poco, c'è Luca che non è roba da poco e c'è Massimino che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
1: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il
2: Ti
1: mondo social ti conosce.
2: interessa, sì, però
1: Siamo curiosi. Senti,
2: siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
1: parla un po' ai dinosauri. Chi sei tu?
2: Ah, io sono Massi, semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina che possono crescere in armonia senza pericolo.
3: Nazionale calcio spettacolo, non ci fate paura!
1: Ci facciamo paura da soli!
4: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bell'assist di testa perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino davvero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
1: TGM Treviso.
5: Ciao.
1: Maragnao.
5: Maragnao.
1: E dopo con tanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo, è anche un grande, diciamo, autore, ma per noi è pronto per raccontarci due libri. Per Alza il volume.
6: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore, di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri, tra l'altro, sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
1: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
7: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli.

0: Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci Piadina.
1: Sì,
0: l'Orv, e non solo.
1: L'Orv è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale, col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la Piadina Romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
0: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
1: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
0: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orv continua con te e dopo di te

0: In compagnia anche di tua figlia,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo, Michela.
0: Michela. L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
0: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
1: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
0: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
1: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso la casa, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orva c'è e ci sarà sempre.
0: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
3: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport, a cura della redazione di MTB Channel. Una garanzia.
4: Tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi: 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7,5 chilometri di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. 3 cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stato l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine, mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione a come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online, sempre tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete bene

0: beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo.

0: tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura.

0: con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascala Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei

talento è in casa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in

0: casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

No, non abbiamo sbagliato epoca. Siamo nel 2026, sono le 12.30, siamo ad Aosta e stiamo per raggiungere una delle nostre officine da urlo, l'officina Ferrato. E se dovessi riassumere in due parole quello che stiamo per vedere, direi che la passione non è nostalgia, ma metodo.

0: Benvenuti a questa puntata di Officine da Urlo. Ci troviamo in Val d'Aosta, un territorio che non ammette leggerezze quando si tratta di manutenzione della propria auto, già perché un'auto che non parte in un contesto cittadino è un disagio alla mobilità. Qui invece può essere un problema importante per la propria sicurezza, soprattutto se pensiamo a quelle condizioni un po' estreme, per esempio di notte, al freddo, in una vallata in cui il telefono prende poco. Capite bene che qui è una questione di responsabilità. Lavorare correttamente sull'auto e l'officina Ferrato ha il metodo giusto per garantire questa sicurezza. Scopriamolo insieme.
1: Pronti?
2: 42 prima.
1: Azione!

L'Officina Ferrato nasce nel 1964. Da un'idea e dagli sforzi di Gino e poi viene tramandata prima a Mario e poi a Claudio, ma l'idea è sempre la stessa: offrire servizi di mobilità con responsabilità al territorio. E come è possibile farlo restando al passo con i tempi, con una storia così lunga? Grazie all'appartenenza a una rete, Adiservice in questo caso, che è l'ingrediente magico che permette a questa officina di offrire servizi di mobilità in modo integrato, al passo con i tempi, anche sulle vetture nuove, senza rinnegare e senza dimenticare il passato importante dal quale proviene.

0: un'immagine di me bambino. Posso raccontarti di quella foto che è appesa davanti all'ingresso, dove ci sono io con la tuta da meccanico, dove ancora non andavo a scuola in realtà, però ero già appassionato, ero già qui tutti i giorni con mio papà, mio nonno, mia nonna. E quel giorno, io non ricordo, ma mi racconta mio papà che ho talmente rotto le scatole a mio nonno durante il giorno che un bel momento mi ha messo davanti a un motore, mi ha dato delle chiavi in mano e mi ha detto: smontalo tutto.
1: Dopo un'ora sono tornato e avevo un bambino di colore, non più Claudio, era nero. L'ho preso per la tuta, l'ho infilato nella vasca da bagno perché non si sapeva dove prenderlo. E da lì ha cominciato a appassionarsi e via via è diventato un meccanico.
0: Cosa mi piaceva di quel mondo? Tante cose in realtà. Essendo bambino sicuramente i colori, c'erano queste macchine coloratissime, piene di adesivi, piene di scritte, i rumori, le persone che giravano attorno, l'impegno che vedevo da parte di mio papà, di mio nonno nel cercare di trovare una soluzione magari dei problemi o per rendere le macchine più competitive.
2: L'esperienza di questa officina non si è costruita con il semplice passare del tempo, si è costruita nelle corse. Ed è lì che con la motivazione e con l'adrenalina del momento si riescono a fare delle cose che in un contesto normale come quello dell'officina di tutti i giorni non riusciresti a fare, ma poi quelle esperienze maturate in quel contesto così particolare te le porti dietro e rimangono tutti i giorni a disposizione della risoluzione dei problemi dei clienti. E tutto questo patrimonio passa di mano in mano, di padre in figlio. Prima ancora che il padre ed il figlio fossero Mario e Claudio.

0: Nel 1971 Ferrato si avvicina al mondo dei rally con la preparazione di un Alfa Romeo 1750 che conquista la terza posizione assoluta al primo rally della Valle d'Aosta. Poi arrivano altre vetture, altre preparazioni, altri risultati. E da quell'esperienza nei rally nasce anche il lavoro successivo su restauri, preparazioni, assetti sportivi di autostradali. A fondare tutto è il papà di Mario e nonno di Claudio. Lui per primo aveva questa passione per le corse e per la meccanica. Durante la settimana meccanico locale, nel weekend giù la visiera alla ricerca del miglior risultato. Quando ti giochi il risultato di una gara all'ultimo secondo, c'è adrenalina, c'è passione, ci sono tutta una serie di presupposti perché tu riesca a spingerti ad un altro livello. E quell'esperienza che maturi in quel contesto irripetibile la ritrovi poi ogni giorno dentro la tua officina, diventa metodo, bisogna farla diventare metodo e questo è un valore inestimabile a disposizione di tutti i clienti che varcano la soglia di questa officina.
1: I rally sono diventati costosi e di conseguenza le macchine da corsa non si preparano più, si noleggiano da chi ha la possibilità di farle. E noi ci siamo orientati sulle macchine storiche. Le macchine storiche abbiamo cominciato a fare le gare dei campionati italiani, ne abbiamo 22 con una Jaguar che poi è diventata di

0: nostra proprietà che l'abbiamo comprata e a quel punto ho potuto permettermi anch'io di fare ogni tanto qualche gara di regolarità per non avendo bisogno di grosse assistenze. E la mia vita è stata questa nel mondo delle corse. Ho vissuto delle bellissime esperienze nelle assistenze, dove arriva la macchina rotta e bisogna aggiustarla per continuare la gara. Il problema è che non è come in officina dove si ha una giornata, due giorni per risolvere il problema. Si ha 10 minuti, un quarto d'ora, quindi bisogna capire al volo il problema e come risolverlo, avere l'inventiva di risolverlo il più presto possibile. Abbiamo fatto andare delle macchine con l'alternatore rotto, con un paletto di legno infilato dentro per poterlo fare stare insieme, perché la prova dopo avevamo la possibilità sia di tempo che di aver reperito del materiale per poterlo aggiustare meglio. E addirittura abbiamo vinto delle gare così. È un'esperienza, una cosa è successa, un alternatore proprio rotto, non aggiustabile, non reperibile nella notte da qualche parte. Abbiamo cominciato a viaggiare col furgone che facevamo assistenza a cambiare la batteria di chi correva di questa macchina. Allora faceva la prova speciale con la batteria carica, arrivava fuori, via la batteria, su quella del furgone, e abbiamo continuato così tutta la notte e siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto il rally.
1: Perché le auto d'epoca sono belle, sono affascinanti? Prima di tutto ogni auto ha una sua personalità, ha un suo carattere, ha un suo disegno, ha delle forme inconfondibili, cosa che oggi purtroppo non troviamo più, nel senso le macchine si assomigliano molto e sono quasi tutte uguali. Le auto d'epoca poi hanno il vantaggio, cioè da appassionato ti racconto che quando ero più piccolo io e papà facevamo a gara a chi indovinava che macchina era solo sedendosi all'interno. Questo perché la lavorazione manuale delle auto, della conciatura delle pelli, portava a avere odori differenti e questa è una cosa che può capire solo un appassionato. Inoltre, tante macchine nascondono una storia, no? Una storia personale, ogni macchina, ogni forma può raccontarti qualcosa. Ad esempio questa qua che vedi alle mie spalle è una Studebaker del 1950 e ha questa forma molto futuristica per il suo tempo. E la sua curiosità è che chi ha disegnato quest'auto è la stessa persona che ha disegnato la bottiglia di vetro della Coca-Cola. È un dettaglio in più che fa la differenza e che racconta qualcosa di diverso su quell'auto rispetto ad un'altra.
2: Andiamo su ancora, inizia a tornare a destra, fallo bene il resto.
3: Sono officine che provano a vivere di rendita sulla base del proprio nome, ma la realtà è che non basta. Già, perché puoi anche aver vinto un campionato del mondo, ma se di fronte all'esigenza del cliente tu non riesci a risolvere quel problema, hai comunque perso. Claudio e Mario condividono da tanti anni questa visione, una visione a due.

L'esperienza del rally, dell'assistenza, di queste, sono l'esasperazione della vita quotidiana di un'auto. Quindi il problema che si crea in 100 km di gara può essere il problema che si crea nella macchina normale di tutti i giorni in 50.000, in 100.000. Abbiamo avuto delle rotture sulle macchine da corsa che poi abbiamo risolto il problema sulla vettura di tutti i giorni. L'esempio classico che mi viene sempre in mente

e che riporto è la pompa della benzina della Delta integrale. Macchina a rally di Monte Carlo, privato dentro i primi 100, facevano l'ultima notte del Turini e la macchina si ammutolisce, si spegne, non andava più. Ritirato, arriva in officina, dopo 3 giorni abbiamo tirato giù la pompa della benzina, era tutto a posto. Il problema è che con la pressione della benzina si sfilava il tubetto che con una fascetta che era lì dall'origine si sfilava e perdeva la pressione. Nel momento che si spegneva, tac, si richiudeva. L'abbiamo risolto, un lavoro stupido, però si è ricreato nelle macchine di tutti i giorni, nelle Delta di quotidiane. Quindi quando arrivava la Delta si andava a vedere, non c'era la pressione benzina, si tirava giù e si risolveva il problema in un paio d'ore, non in 3 giorni. Ed è un ottimo campo di esperienza nella corsa. E noi tanti mi dicono, ma te hai altre passioni? No, io invece di andare a giocare a bocce venivo in officina con mio papà e facevamo le macchine da corsa, era questa la nostra passione, che sulle macchine tutti i giorni ci permetteva di poterle riparare.

Il mio rapporto con Nicolas nasce con AD Service, durante il quale ci siamo conosciuti. Abbiamo avuto un primo avvicinamento quando Nicolas è venuto in visita in officina la prima volta, e da lì è poi nato un bellissimo rapporto. In realtà con Nicolas ci sentiamo sovente, e anche a orari magari improbabili fuori dal contesto lavorativo, in quanto essendo che ha dei figli piccoli lui e il bimbo piccolo io, a volte alla sera ci scambiamo magari qualche messaggio e ci sentiamo, e quindi diciamo che abbiamo approfondito un po' di più la nostra conoscenza e stiamo diventando grandi amici, ecco.

0: Nel caso dell'Officina Ferrato con Claudio non è stato molto semplice fargli capire l'importanza di entrare nel network. È stato quasi più un travaglio, per quanto io non possa sapere come sia il dolore di un travaglio. Però questo è dovuto al fatto che è un'officina molto molto curata in tutti gli aspetti. Non è per una questione economica il suo farsi attendere, è stata più una questione capire se effettivamente questi servizi fossero stati utili per il suo sviluppo nell'officina. Ed è stata puramente casuale questa affiliazione. Noi ci siamo visti molte volte all'interno dell'officina, però l'officina è sempre piena, ci siamo tagliati dei piccoli spazi dove poter spiegare i nostri servizi. E un giorno, mentre ero al parco qua vicino, dove facevo una passeggiata, l'unica ora d'aria che avevo, distante dalla famiglia, dai figli numerosi, ho incontrato Claudio. Anche lui si concedeva questo piccolo spazio per sé. Come va, Claudio? A casa tutto bene? Dorme, bambino?
1: Sì, dai, insomma, piano piano.
0: Non mi fare la stessa domanda.
1: No, stai tranquillo.
0: No, in realtà sta andando molto meglio. Dormiamo tutti. Ma riguardo al network di service, hai pensato all'affiliazione?
1: All'affiliazione sì, ci ho pensato, alla fine.

0: Mollo tutto e apro un ciringhito in Sardegna.
1: Contami come socio, ma anche come aiutante, andrebbe bene lo stesso.
0: No dai, scherzo. Ci ho pensato e sì, penso che alla fine entrerò nel network.
1: Perfetto, grande. Vedrai che non ti troverai assolutamente male in nessun servizio. Poi avevamo visto che la parte che ti interessava tanto era l'assistenza tecnica, quella con Gruppo INA, con i nostri tecnici. E lì sicuramente avrai un ottimo supporto. L'importanza di entrare nel network AD Service sta proprio nel avere quel supporto in più. Comunque il mercato dell'automotive è sempre in evoluzione, in continua evoluzione, quindi c'è sempre qualcosa in più che l'officina deve apprendere. Di per sé ha bisogno di un supporto costante da parte di tecnici che vengono formati e informati sull'evoluzione del mercato, quindi avere un call center che a tua disposizione o comunque una banca dati, dei supporti tecnici in generale, sempre in continua evoluzione.
2: Ed è proprio questa la differenza tra una rete fredda e lontana e una rete viva, vicina, calda. La rete di un partner che è sempre presente sul territorio e che aiuta le officine a crescere. Crescere vuol dire saper rispondere ogni giorno alle esigenze del cliente. Questa è AD Service.
3: Buongiorno!
4: Buongiorno, le ho portato qui la mia auto perché sto riscontrando dei problemi con la batteria.
3: Sì.
4: Fa un po' fatica con l'avviamento e ha vari problemi che non sono troppo sicura.
3: Ok, allora adesso registro tutto sul nostro gestionale, dopodiché andiamo a fare un controllo della batteria per vedere che non abbia dei problemi e magari controlliamo anche l'alternatore per essere sicuri che la ricarichi correttamente.
4: Perfetto, grazie.
2: A questo punto la storia è giunta ad un bivio, batteria o alternatore, ma quello che conta, lo abbiamo detto, è l'approccio e anche il partner che viene scelto per risolvere questo problema. X-Energy in questo caso, che è in grado di fornire sia una batteria, un prodotto di qualità, quindi bella pesante, e sia l'alternatore, che è un prodotto che rispecchia le stesse caratteristiche del prodotto originale OEM di primo equipaggiamento. E perché è importante avere un unico partner? Perché così si può condurre una risoluzione del problema provando diverse sostituzioni con un solo brand, quindi con la massima compatibilità, e anche avendo un approccio che è assolutamente complessivo alla riparazione, che permette quindi di rendere la riparazione definitiva e affidabile nel tempo.
3: Ora andiamo a verificare il corretto funzionamento della batteria con la strumentazione adatta. Selezioniamo il tipo di batteria, impostiamo i parametri, prova in corso. E sì, la batteria è da sostituire, ha dei problemi, ma prima di sostituirla andiamo a controllare il corretto funzionamento dell'alternatore per essere sicuri che potrà poi ricaricare quella nuova al meglio.

Su quest'auto abbiamo sostituito la batteria, perché il cliente era rimasto a piedi, l'auto non si avviava più. Ma era veramente l'unica causa del problema o c'era qualcos'altro alla fonte? Abbiamo ritenuto necessario controllare più approfonditamente l'alternatore, che è colui che si occupa di ricaricarla. Ed ecco la scoperta. L'alternatore

0: Il generatore non caricava bene, così l'abbiamo sostituito con un X-Energy e l'auto ora è perfettamente funzionante, il nostro cliente non rimarrà più a piedi.
1: Ci sono officine che si limitano a risolvere e riparare un guasto, ce ne sono altre che invece si fanno carico di un'esigenza di mobilità. Qual è la differenza? Beh, la differenza sta nell'esempio che abbiamo visto prima. L'auto non parte e cambio la batteria, problema risolto. In realtà, se non mi accerto che l'alternatore funzioni, dopo poco rimarrò di nuovo a terra con la batteria. E allora questa attenzione nel indagare la radice del problema vuol dire garantire al proprio cliente il continuo della mobilità. E questo approccio riguarda le auto storiche, riguarda ancora di più le auto da corsa, ma riguarda anche le auto moderne, i noleggi. È un approccio al sistema nel quale si vuole lavorare. E allora AD Service che cosa può fare per aggiungere valore a questo? Può aggiungere valore con il proprio network, con la capacità di aiutarli a livello diagnostico nel risolvere i guasti, ma li aiuta anche con la presenza dell'RNS, una figura sempre a disposizione dell'officina che presidia il territorio e che è in grado di dare risposte con frequenza e risposte in grado di risolvere i problemi. L'obiettivo è sempre solo uno, quello di garantire a tutto il territorio il prosieguo della mobilità privata. Quella scelta X-Energy che non è soltanto la scelta di un partner commerciale, ma è molto di più la scelta di un'azienda capace di offrire una gamma prodotti assolutamente ampia in grado di adattarsi al parco circolante che in Italia ha un'età media di 12 anni e che risponde anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo alle esigenze della famiglia media italiana che proprio utilizzando prodotti X-Energy di grande qualità magari può risparmiare quello che permette un'uscita di più per una pizza in compagnia della propria famiglia.

0: Il problema di questo cliente è che durante la salita, andare a casa, la temperatura dell'acqua sale, si scalda il motore. Noi dovremo, per intervenire, cominciare a smontare queste parti qui del motore.
1: E anche in questo caso chiaramente il territorio conta. Ci troviamo in Valle d'Aosta, dove ci sono strade strette, salite lunghe, e spesso d'estate, durante le code determinate dal turismo, si innalzano le temperature d'esercizio dei propulsori e interviene un componente fondamentale, quale è la pompa dell'acqua. Già, perché proprio la pompa dell'acqua permette al circuito di raffreddamento di far girare appunto il liquido al suo interno e quindi dissipare il calore. Se si rompe questo componente, si possono avere dei danni molto gravi al propulsore, dal bruciare la guarnizione della testa fino a cose molto più complicate. Questa è una pompa dell'acqua elettronica di ultima generazione, un componente non solo meccanico ma che ha dentro tantissima tecnologia, che viene utilizzata prevalentemente sulle autovetture Volkswagen. Se un componente di questo tipo non funziona, i danni possono essere gravi per il vostro propulsore, e quindi si finisce come in questo caso, col motore a terra. Si sa dove si inizia, ma non si sa chiaramente dove si va a finire.
0: Finito il lavoro, abbiamo risolto il problema della tua macchina cambiando la pompa dell'acqua, altrimenti se non si cambiava la pompa rischiavamo di andare a fare la guarnizione della testa, o peggiore ancora, che andavamo a spendere su 2000 euro, peggiore poteva essere il risultato di dover tirare giù il motore e rifarlo. Parliamo di cifre superiori ai 5000 euro. Usando la pompa dell'acqua a metelli e con tutta la manodopera abbiamo speso alla fine 800 euro. Credo che sia convenuto. Metelli ci ha fatto vincere e risolvere il problema.

La Corsa non è un'auto parcheggiata in un museo e non è neanche una lunga fila di coppe appoggiate su uno scaffale. È qualcosa che resta negli occhi, nelle mani, nel modo in cui si ascolta un motore, si cerca un guasto. E non è semplicemente il racconto del passato, ma è qualcosa di più. È quel presente che ci si può ancora ogni giorno meritare. Ci sono passioni che con il tempo invecchiano, che in qualche modo si sfilacciano, altre che invece col tempo diventano metodo, diventano esperienza. È quello che è successo qui all'Officina Ferrato, e quando questo si interseca con il territorio, con la capacità di offrire servizi, ecco, allora in quel momento diventano identità. Per questa puntata di Officine da Urlo è tutto, ma ci vediamo alla prossima!

posteriore centrale, la trazione posteriore e l'impostazione 2 più 2, aggiungendo però una capote in tessuto che ne cambia inevitabilmente il carattere e il tipo di utilizzo. Lunga 4,66 metri e larga 1,97, la Spyder mantiene proporzioni molto pulite. Il frontale basso presenta fari sottili collegati visivamente dalla fascia scura, mentre la fiancata evita prese d'aria vistose e punta su superfici morbide e raccordate. Dietro spiccano i quattro terminali di scarico e l'ala mobile, che assume tre configurazioni e può generare fino a 110 kg di carico aerodinamico a 250 km all'ora. La capote multistrato si apre o chiude in 13,5 secondi, anche viaggiando fino a 60 km all'ora. Sul volante, come già accaduto sulla coupé, tornano veri pulsanti, compreso quello d'avviamento in alluminio, molto più intuitivi dei precedenti comandi tattili. Davanti al guidatore c'è un display di 15,6 pollici, affiancato dallo schermo centrale di 10,25 e a richiesta da quello di 8,8 pollici per il passeggero. Sono previsti Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il sistema multimediale però non è particolarmente rapido e il display centrale è collocato in basso e lontano dalla posizione naturale della mano. I due posti posteriori sono soprattutto d'emergenza. Lo spazio è scarso persino per dei bambini e risultano più utili per appoggiare borse e anche il bagagliaio impone qualche rinuncia. In compenso, la capota a 5 strati isola bene dai rumori e viaggiando scoperti, il deflettore sul parabrezza riduce efficacemente le turbolenze, però deve essere richiuso manualmente. Il cuore rimane il V8 biturbo di 3.855 cm3, senza alcuna elettrificazione. Eroga 640 cavalli ed è abbinato al cambio a doppia frizione con 8 rapporti montato posteriormente. La Ferrari dichiara 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 9,4 secondi per raggiungere i 200 e 320 km orari di velocità massima. Il motore, naturalmente, è uno degli elementi che definiscono maggiormente la Amalfi Spyder. La risposta all'acceleratore è pronta già ai bassi regimi, ma l'erogazione continua a crescere mentre ci si avvicina alla zona alta del contagiri. A capota abbassata, la presenza sonora del V8 diventa molto più godibile, ma non arriva a infastidire nei trasferimenti lunghi. E in modalità comfort, gli ammortizzatori a controllo elettronico assorbono lo sconnesso con un'efficacia sorprendente per un'auto di questo livello prestazionale. Quando poi la strada si restringe, la Spyder si trasforma. Lo sterzo si rivela molto rapido e preciso, il cambio esegue i passaggi di rapporto senza esitazioni e il bilanciamento, con più della metà del peso sul retrotreno, la rende agile senza portare a reazioni nervose. I freni carboceramici hanno potenza e modulabilità notevoli. Passando alle modalità di guida sport e race, l'elettronica diventa più permissiva e concede maggiori libertà a chi guida. Si percepisce distintamente il lavoro del retrotreno e nonostante gli 86 kg in più della coupé, l'immediatezza di guida non ne risente. Rispetto ad altri modelli di Maranello, manca la possibilità di combinare liberamente risposta di motore, cambio, sospensioni e controlli elettronici, ma, dopo tutto, questa non è una Ferrari estrema da utilizzare solo in occasioni speciali, ma un'auto per tutto l'anno che deve poter essere guidata anche in relax. Il prezzo della Amalfi Spyder supera i 272.000 euro, vale a dire circa 30.000 più della variante chiusa, ma attingendo al catalogo delle personalizzazioni, il conto può salire tanto. Le prime consegne sono previste nel 2027.

La Jeep Compass Plug-in Hybrid è la versione che offre il compromesso più interessante della gamma in termini di prestazioni, consumi e sfruttabilità. Il sistema abbina un 1.6 turbo benzina a 4 cilindri da 150 cavalli a un motore elettrico da 125 cavalli, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti. La potenza complessiva è di 224 cavalli, ma c'è una differenza importante rispetto alla precedente Compass 4xE. La trazione è soltanto anteriore, una scelta poco convenzionale per una Jeep di questa potenza. L'energia arriva da una batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh, che consente un'autonomia dichiarata in elettrico di 94 km, vale a dire circa il 150% in più rispetto alla vecchia plug-in. E nell'uso cittadino reale, è effettivamente possibile avvicinarsi agli 80 km senza che il motore a benzina si avvii. Però la ricarica avviene solo in corrente alternata fino a 7 kW e per il pieno

servono circa 3 ore. Le prestazioni sono adeguate alla potenza disponibile. Lo 0 a 100 richiede circa 8 secondi e la velocità massima raggiunge 216 km all'ora. Più che i numeri però, convince il funzionamento del sistema. La Compass parte normalmente in elettrico e nel traffico è silenziosa, fluida e pronta. Quando serve maggiore potenza, il motore termico entra in funzione senza bruschi cambiamenti di carattere e la collaborazione tra i due motori è ben calibrata. Solo quando si affonda il pedale dell'acceleratore, il quattro cilindri diventa un po' rumoroso e il cambio reagisce un po' lentamente. Del resto, la vettura ha una vocazione turistica. Le sospensioni assorbono bene le irregolarità e il comportamento resta stabile e prevedibile anche aumentando il ritmo di guida. Il peso si fa sentire nei cambi di direzione più rapidi, mentre lo sterzo è leggero e preciso quanto basta. Nei viaggi si apprezzano la buona insonorizzazione e la taratura morbida dell'assetto, e solo le asperità più secche si avvertono solo se sono montati i cerchi da 20 pollici. Insomma, il comfort è sensibilmente migliorato rispetto al passato. Il Select Terrain poi permette di scegliere le modalità electric, auto, sport, neve e sabbia fango, modificando la gestione della motricità e la risposta del sistema ibrido. Ma anche se manca la trazione integrale, che è disponibile solo sulla Compass elettrica, l'altezza da terra di circa 20 cm consente comunque di affrontare sterrati e fondi sconnessi senza troppe preoccupazioni. Per il resto, ritroviamo le caratteristiche già viste sulle altre Compass di terza generazione, che, lo ricordiamo, sono costruite in Italia. La nuova piattaforma ha portato la lunghezza a 4,55 metri e ha permesso di ricavare più spazio nell'abitacolo e un bagagliaio da 550 litri. La plancia utilizza una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 16 pollici, completo di Apple CarPlay e Android Auto Wireless. L'ambiente è moderno e spazioso, anche se l'eccessiva concentrazione dei comandi nel display obbliga a distogliere lo sguardo dalla strada per alcune operazioni elementari. Il prezzo della plug-in è interessante soprattutto nel confronto con le altre motorizzazioni, perché l'allestimento base Altitude costa 45.900 euro, cioè solo 5.000 euro più della Mild Hybrid da 145 cavalli che ha ben altre prestazioni.

La gamma Kia EV2 si completa con l'allestimento di vertice Blackline, che si distingue per gli elementi esterni nero lucido, il logo Kia scuro, il tetto nero a contrasto e i cerchi specifici da 19 pollici, sempre neri. All'equipaggiamento GT Line, che era fin qui il top di gamma e che resta in listino, si aggiungono sedili anteriori ventilati, memoria per quello del guidatore, tetto di vetro apribile e chiave digitale tramite cellulare e orologio smart. La EV2 ha forme squadrate, frontale verticale, passaruota evidenti e fanali posteriori molto in basso. Ne deriva un aspetto personale, con una presenza su strada superiore a quanto suggeriscano le dimensioni. Il passo di 2,57 metri e il pavimento piatto favoriscono lo spazio interno, buono anche in altezza. Il bagagliaio offre 362 litri, che diventano 1201 ripiegando lo schienale, più un vano anteriore da 15 litri. La Blackline utilizza la batteria da 61 kWh, cioè la più grande disponibile per questo modello, e il motore anteriore da 135 cavalli è un po' meno brillante dell'unità da 146 cavalli, abbinata alla batteria da 42,2 kWh. Ma i 9,5 secondi dichiarati per passare da 0 a 100 km all'ora bastano nell'impiego quotidiano. La velocità massima è di 161 km orari. In città si apprezzano la guida rialzata, la buona visibilità e lo sterzo leggero. L'acceleratore risponde con progressione e le palette al volante regolano il recupero dell'energia su tre livelli, fino alla marcia con un solo pedale. Sui fondi poco aderenti però, accelerando a fondo, può verificarsi un lieve pattinamento delle ruote anteriori. Fuori città, la EV2 privilegia il comfort. Assorbe bene le sconnessioni, controlla i movimenti della carrozzeria e rimane silenziosa anche in autostrada. La modalità sport rende le risposte più rapide e la guida più piacevole fra le curve. I cerchi da 19 pollici però filtrano le asperità meno dolcemente di quelli da 16 o 18 pollici delle versioni inferiori. In corrente continua, la ricarica dal 10 all'80% richiede circa 30 minuti. In corrente alternata servono circa 3 ore con il caricatore da 22 kW. La Blackline costa 43.850 euro. Ma ricordiamo che alla base dell'offerta EV2 c'è la Light, con batteria da 42,2 kWh, da 26.600 euro.

Se vi ricordate, vi avevamo già presentato la versione ristilizzata della Yaris Cross 5 mesi fa, ma solo ora arriva nelle concessionarie. La novità più evidente è la calandra in tinta con la carrozzeria e dall'aspetto più chiuso, che richiama i modelli elettrici. La coda resta invariata, ma il nuovo frontale segue l'impostazione già adottata sulle RAV4 e Corolla Cross. E la gamma adesso si articola negli allestimenti base, Icon, Premium e GR Sport. Scompare la versione Full Hybrid da 116 cavalli e rimane quella da 131 cavalli, che può anche diventare a trazione integrale con l'aggiunta di un secondo motore elettrico posteriore. In città la Yaris Cross si muove con naturalezza. Lo sterzo è leggero, la visibilità buona e il sistema ibrido privilegia il motore elettrico nelle partenze e alle basse velocità, rendendo rilassante la guida anche nel traffico. Le prestazioni non sono sportive, ma la risposta è pronta nelle partenze e nei sorpassi. Accelerando con decisione, la trasmissione automatica fa ancora salire rapidamente il regime del motore termico, ma l'effetto è meno evidente rispetto alla versione da 116 cavalli. Fuori città l'auto resta agile. Rollio e beccheggio sono contenuti, lo sterzo è progressivo e le reazioni prevedibili. In velocità si avvertono un po' di fruscii e di rumore di rotolamento e agli alti regimi la sonorità del tre cilindri diventa presente. La versione GR Sport utilizza lo stesso motore, ma adotta sospensioni leggermente ribassate e ritarate, cerchi da 18 pollici e uno sterzo più diretto. Il coricamento laterale diminuisce e i cambi di traiettoria diventano più rapidi. Il piacere di guida migliora un po', però il comfort ne risente leggermente. L'efficienza comunque rimane uno dei punti di forza, come per tutte le Toyota ibride. Nel traffico e sulle strade statali, guidando senza brusche accelerazioni, il computer di bordo ha indicato consumi compresi fra 20 e 23 km con un litro. Restano alcune caratteristiche già note. Per i conducenti alti, il posto guida è piuttosto sopraelevato, alcune plastiche rigide sono un po' sottotono rispetto al prezzo, e la salita e la discesa dai posti dietro sono penalizzate dal poco spazio per far passare i piedi. In quattro adulti però, si viaggia bene. Il prezzo d'ingresso di 26.900 euro è più alto di circa 1.000 euro rispetto al passato, però il motore da 131 cavalli diventa più accessibile. L'allestimento Icon, proposto a 32.500 euro, appare il più equilibrato per il nostro mercato. Con altri 1.000 euro si completano i sistemi di assistenza alla guida e si aggiungono i sedili riscaldabili e il divano frazionato 40, 20, 40. La trazione integrale costa 2.500 euro in più.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
0: Ora però mi pongo anche una domanda, ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo, Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico, che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione, come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come tutti sappiamo, l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua e il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi, tornassi indietro, lo rifarei, perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2. Affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito, a parità di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, un aumento della temperatura, e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi, quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più, e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni. E se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile, andare dal veterinario. Grazie, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia.

0: smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame, però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito, ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
2: Come diceva Silvia, i giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà a noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono, perché è il loro diciamo divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere diciamo un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate facendo delle ricette particolari, diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani e allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi diciamo un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di diciamo di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli, perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: eccoci arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Li hai educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li hai proprio educati.
1: Certo, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto,
1: che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere. E io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa. Ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phone, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
4: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la Isa ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
5: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina,

0: Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp slurp slurp dai vostri pelosetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tante, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia Dear To ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia Dear To verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadeartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Uno non vale uno. Elly Schlein manda un messaggio netto agli alleati e soprattutto a Giuseppe Conte, dalla direzione PD. Il programma, dice, va scritto insieme, ma il peso delle forze in campo non è uguale. Il PD è il primo partito dell'opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, ingenui no, avverte la segretaria, che apre comunque alle primarie per scegliere la leadership. Se le faremo, le vinceremo. La segretaria del PD ne ha anche per Giorgia Meloni. Questo governo ha fallito, sottolinea. Prima andiamo a votare e meglio sarà per il paese. Franco Gabrielli scende in campo e sceglie il centrosinistra. L'ex capo della polizia entra nel progetto di Ernesto Maria Ruffini, più uno, e dice di voler contribuire a costruire una nuova idea di paese, senza chiedere ruoli o garanzie. La collocazione, chiarisce, è nel centrosinistra, con l'obiettivo di renderlo più largo, credibile e capace di governare. E sulle primarie avverte, prima programma, perimetro e regole comuni, poi eventualmente la scelta del candidato. Eliminazione delle aliquote IRPEF sostituite da uno strumento progressivo e una patrimoniale sui grandissimi patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro. Sono le proposte di AVS per una restituzione fiscale presentate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per il leader di Sinistra Italiana bisogna restituire il maltolto dopo anni di concentrazione di ricchezza in mani di pochissimi. L'intervento ha un costo di 22 miliardi, coperto dalla patrimoniale e un prudenziale recupero dell'evasione. Angelo Bonelli manda un messaggio a Schlein e a Conte. È il momento del coraggio. Basta con la sceriffa di Nottingham. Vogliamo più Robin Hood. Parte oggi a Firenze la 14ª Leopolda, il laboratorio politico di Matteo Renzi. Riprenderci Itaca è il titolo scelto per una 3 giorni che il leader di Italia Viva considera l'ultima prima delle elezioni politiche. Sul palco, tra gli altri, il presidente del PD Stefano Bonaccini e Mario Calabresi, probabilmente il candidato del centrosinistra al Comune di Milano. Tanti gli ospiti, dall'uomo di Musk in Italia Andrea Stroppa a Fedez, passando per Vincenzo De Luca. La Leopolda di Renzi prova ancora una volta a mescolare politica, società e mondi esterni ai partiti.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
2: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
1: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra a Vossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi da una

prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.

Le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà con il supporto dei soggetti competenti ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.

0: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
1: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema

0: criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Cidra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo, decollato da Napoli, ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie della zona e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
2: L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
3: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate e coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
4: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equipe fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme a rischio di prematurità rispetto a questo evento e questo diventa il primo elemento importante.

0: I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
1: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
2: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancora più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
3: Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiana Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lago Negro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiana che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali.

0: Arredi e sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglaepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, due pistole e 107 munizioni a

salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni. Controlli sulla qualità dell'acqua di 3 fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da 3 punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa, tramite il sindaco, che i 3 punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà, con il supporto dei soggetti competenti, ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle 3 fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune, in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.

0: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
1: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

0: aria che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di SR, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
2: L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
3: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare, e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato

0: con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
1: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi praticamente verranno visti presso le TIN, e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme al rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
2: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino, e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche, è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
3: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone? E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
4: Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiana Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lago Negro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiana che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
4: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
5: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera? Non è così?

0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
2: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
3: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero

0: e che era in pericolo.
1: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!
0: Ma certo, Mowgli! Rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede.

0: creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze. A compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta.

0: alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade.

0: detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo.

0: ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso, si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore. Quindi, se

0: Senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema, naturalmente, di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Vedere questi animali nel loro habitat, liberi e spontanei, è un'emozione indescrivibile. Ogni video era una piccola finestra su un mondo segreto, un mondo che esiste parallelamente al nostro, ma che raramente abbiamo la possibilità di vedere. Queste immagini ci ricordano quanto sia preziosa e fragile la natura che ci circonda. Ci insegnano il rispetto, la pazienza e l'importanza di proteggere questi luoghi incantati e le creature che li abitano. Questo progetto non è stato solo un esperimento, ma un vero e proprio viaggio. Un viaggio che ci ha permesso di connetterci con la natura a un livello più profondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra IRIDE ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. IRIDE è una infrastruttura di proprietà dell'ASI sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026, la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%. Coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEAFVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a zero emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di ROM1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center, progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con ROM1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?

0: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
8: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
9: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.
10: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
11: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
10: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con un grave scontro tra due auto che si è verificato ieri sera ad Atena Lucana e nel quale è rimasta ferita gravemente una ragazza. La copertina è di Pasquale Sorrentino.
1: Una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri. Intorno alle 21, lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra a Vossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per causa in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Cava dei Tirreni dopo essere stato trovato in possesso di armi clandestine, manuali per costruire ordigni e materiale sull'ISIS. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.
0: E proseguiamo con la cronaca. Una misura interdittiva è stata emanata nei confronti

0: dell'amministratore di una clinica privata nel Cilento perché avrebbe consentito a un medico pubblico di effettuare interventi chirurgici presso la struttura, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
0: Blitz dei carabinieri questa mattina a Potenza, dove sono state eseguite tre misure cautelari per estorsione. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale

0: strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: La vita è da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
4: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
8: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica comunque accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
1: Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha invitato i propri cittadini a non utilizzare l'acqua proveniente da tre fontane del paese, dopo che gli esami effettuati sulla qualità delle acque hanno evidenziato alcune non conformità. Vediamo.
2: Controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa, tramite il sindaco, che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà, con il supporto dei soggetti competenti, ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune, in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.
1: Ed è stato ufficializzato il nuovo protocollo operativo dell'ASL Salerno per la presa in carico di neonati prematuri e bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. I dettagli nel prossimo servizio. L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
3: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza, per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare, e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
4: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che

0: Bentrovati in studio, un cinquantenne di Valva è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in un dirupo ieri pomeriggio. Sentiamo.
1: Doppio intervento.

0: rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme al rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza.

0: Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio. A Battipaglia è stato riconsegnato il salone CISL dopo i lavori di ristrutturazione che prevedono anche una nuova organizzazione. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: A Battipaglia ha riconsegnato alle federazioni il Salone CISL dopo il percorso di ristrutturazione, uno spazio rinnovato che diventa bene comune dell'organizzazione dedicato a presenza, ascolto, tutela e partecipazione. La riconsegna ha aperto l'esecutivo programmatico della CISL Salerno all'insegna della condivisione di risorse, competenze e responsabilità tra confederazione e federazioni. Presentato anche il progetto del Lab di cittadinanza digitale che coinvolge servizi CISL, scuola e giovani per favorire l'accesso ai servizi digitali di anziani e persone fragili.
2: Oggi c'è l'esecutivo programmatico della CISL di Salerno, che è il primo esecutivo dopo la chiusura estiva. Ed è un esecutivo particolare perché vede l'inaugurazione del salone della sede zonale di Battipaglia, che è una sede storica dove sono presenti quasi tutte le categorie della CISL. Inauguriamo, dopo averlo ristrutturato, questo salone, diciamo così, completamente riadattato, con servizi anche multimediali. E oggi è l'occasione dell'inaugurazione, la CISL dona, cioè ridà alle categorie uno spazio che fino a questo momento era inutilizzato perché non idoneo.
3: Battipaglia è una sede importante, quindi non aveva senso tenere un'aula così grande e anche così importante, vista l'importanza di Battipaglia nel sindacato. Non ci dimentichiamo che prima Battipaglia era comprensore insieme a Nocera e rappresentava tutta l'area sud. Come si dice in edilizia, il più grande investimento è quello là di riadattare le cose storiche che già abbiamo.
0: Tommaso Pellegrino, ex consigliere regionale ed ex deputato di Sassano, è intervenuto alla Leopolda organizzata da Matteo Renzi parlando di sanità. Vediamo.
4: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi, ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
5: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancora più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
0: Ed ora lo sport. La Valdiano Volley si prepara ad una nuova amichevole dopo quella di sabato giocata a Villa d'Agri contro la Rinascita Lagonegro. Sentiamo. Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiano Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Rocigno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese, insomma, abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato. Lui era un po', insomma, l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori. E raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma, non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po'. Perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?

0: questo paese è stato abbandonato a causa della frana quasi definitivamente, però insomma è anche l'emblema dello spopolamento, un tema insomma su cui tu ritorni spesso con il tuo lavoro, con le tue opere. Insomma, bisognerebbe fare di più per questi piccoli paesi, anche insomma sviluppare un turismo che potrebbe avere un futuro qui anche grazie a risorse come questa.
1: Assolutamente, qui bisognerebbe creare insomma, innanzitutto questo paese, come dicevo prima, è un museo a cielo aperto, quindi moltissimi turisti sono attratti da questo posto, vengono spesso, insomma tante persone vengono a visitarlo e insomma perché rappresenta proprio un luogo inedito, no? Insomma per molti, quindi è un'attrattiva già di per sé questo luogo che bisognerebbe preservare e conservare proprio per attirare tantissimi turisti. Lo spopolamento è un tema che a me, come hai detto, insomma, mi sta molto caro. Molti paesi stanno morendo, in realtà si stanno spopolando, le persone vanno via, ma credo che ci sarà un auspico, almeno un'inversione di tendenza, cioè nelle città ormai sappiamo che si muore e quindi credo che questi luoghi potrebbero essere per il futuro dei luoghi importanti dove tornare per creare qualcosa di nuovo, di bello, insomma, non solo i luoghi estivi o turistici. Insomma, forse questi luoghi vanno vissuti davvero come anime, come cittadini, come persone, e credo che la speranza, io mi auguro che la speranza, insomma, di questi luoghi, ma di tutto l'Appennino, non solo nel Cilento, possa essere un luogo di ritorno, insomma.
0: Erocigno è meta di tanti visitatori.

0: Insomma, Rossigno è praticamente un museo a cielo aperto, lo dicevi tu stesso Andrea, e c'è però insomma il museo nel museo, perché ovviamente c'è una raccolta di oggetti legati alla storia del Borgo Vecchio custoditi nel museo della civiltà contadina. Insomma, hanno una loro importanza queste strutture, cioè i musei della civiltà contadina.
1: Assolutamente, sono tanti anche qui nel Cilento per esempio, ma sono dei piccoli scrigni importanti, poco conosciuti tra l'altro, sulla memoria e sul mondo rurale che ha caratterizzato e caratterizza ancora questi piccoli borghi, questi paesi dell'entroterra. Quindi si trovano oggetti, monili, ricordi, foto di un'epoca che è scomparsa ma che è ancora viva nella memoria di molti, insomma. Quindi anche qui a Rossigno, che appunto come dicevi tu è un museo a cielo aperto, c'è un museo poi della civiltà contadina che conserva questi oggetti particolari come memoria, insomma, di un passato che secondo me non è mai passato, nel senso resta un po' nell'anima di questi luoghi. Qui e lì si ritrovano ancora delle gocce, tracce, diciamo così, di memoria.
0: A proposito di memoria, ci sono tanti roscignoli, figli di persone emigrate negli Stati Uniti, che tornano ogni anno qui e c'è proprio una festa dedicata a loro. Se ne occupa la Proloco di Rossigno, presieduta da Franco Palmieri, ed è lui che ci mostrerà il museo della civiltà contadina.

0: Franco, allora intanto grazie per averci accolto in questo museo fantastico nel quale tra poco entreremo. Un museo che racchiude insomma i reperti che rappresentano la storia di Roscigno, in particolare del borgo abbandonato, che insomma tanto abbandonato non è. Insomma, un bel lavoro al museo.
1: Sì, è proprio così. Poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della proroga anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia e quindi pesa ancora di più. E se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione. Però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023, erano i 40 anni della Proloco, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Roscigno Vecchio proprio il futuro è ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economie. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
0: E intanto insomma noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed eccoti dunque uscire dal museo, subito un commento rispetto a questa struttura.
1: Guarda, la struttura è molto bella, veramente spettacolare, insomma ci sono degli oggetti praticamente quasi scomparsi, insomma, del mondo contadino, del mondo rurale, conservati, devo dire, anche con cura. E quindi ci sono anche delle foto di donne che lavoravano la terra, insomma, che abitavano Roscigno, e ci sono anche addirittura delle cose che si mettevano addosso agli animali, quindi ai buoi, insomma ai cavalli. Quindi è uno scrigno importante questo museo, come altri della civiltà contadina, per mantenere appunto viva la memoria, come ti dicevo prima.
0: Insomma, un museo nel museo, Roscigno, città museo, come si diceva anche con Franco Palmieri. Insomma, il tempo sembra essersi fermato, un'atmosfera unica da vivere e da sperimentare qui a Roscigno.

0: A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monc di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL L'altra Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
2: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
1: E i giovani, che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
2: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via? Bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa Consal. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle guardie fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle guardie fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolo.

0: calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative, diciamo, non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale Toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle guardie fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle guardie ai fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle metalmeccaniche.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
5: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà, come dire, il movimento delle donne e quindi il movimento delle donne della FIOM.
6: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione, e vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro, e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione, diventi poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'Interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia dei 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'Interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. L'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

0: La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Vicemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una prenotazione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
4: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
5: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti, e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
6: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2020

0: anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali SPI-CGL.
1: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo tra il 2028 e il 2029 potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina, nel Casertano. Nel 2025 sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente. Ogni giorno nella fascia tra 18 e 74 anni il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di pane e le assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa che si fa un punto, diciamo, sul passato ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme. Ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente e sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che ci sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché nel momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
3: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

0: Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Libera Età dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, intervento della segretaria generale dello SPI CGL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità e in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.

continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.

0: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore

0: tridimensionale, potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come

L'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese. Speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

No, non abbiamo sbagliato epoca. Siamo nel 2026, sono le 12:30, siamo ad Aosta e stiamo per raggiungere una delle nostre officine da urlo, l'officina Ferrato. E se dovessi riassumere in due parole quello che stiamo per vedere, direi che la passione non è nostalgia, ma metodo.

0: Benvenuti a questa puntata di Officine da Urlo. Ci troviamo in Val d'Aosta, un territorio che non ammette leggerezze quando si tratta di manutenzione della propria auto, già perché un'auto che non parte in un contesto cittadino è un disagio alla mobilità. Qui invece può essere un problema importante per la propria sicurezza, soprattutto se pensiamo a quelle condizioni un po' estreme, per esempio di notte, al freddo, in una vallata in cui il telefono prende poco. Capite bene che qui è una questione di responsabilità. Lavorare correttamente sull'auto e l'officina Ferrato ha il metodo giusto per garantire questa sicurezza. Scopriamolo insieme.
1: Pronti?
2: 41 prima.
1: Azione!

L'Officina Ferrato nasce nel 1964. Da un'idea e dagli sforzi di Gino e poi viene tramandata prima a Mario e poi a Claudio, ma l'idea è sempre la stessa: offrire servizi di mobilità con responsabilità al territorio. E come è possibile farlo restando al passo con i tempi, con una storia così lunga? Grazie all'appartenenza a una rete, a Adiservice in questo caso, che è l'ingrediente magico che permette a questa officina di offrire servizi di mobilità in modo integrato, al passo con i tempi, anche sulle vetture nuove, senza rinnegare e senza dimenticare il passato importante dal quale proviene.

0: un'immagine di me bambino. Posso raccontarti di quella foto che è appesa davanti all'ingresso, dove ci sono io con la tuta da meccanico, dove ancora non andavo a scuola in realtà, però ero già appassionato, ero già qui tutti i giorni con mio papà, mio nonno, mia nonna. E quel giorno, io non ricordo, ma mi racconta mio papà che ho talmente rotto le scatole a mio nonno durante il giorno che un bel momento mi ha messo davanti a un motore, mi ha dato delle chiavi in mano e mi ha detto: smontalo tutto.
1: Dopo un'ora sono tornato e avevo un bambino di colore, non più Claudio, era nero. L'ho preso per la tuta, l'ho infilato nella vasca da bagno perché non si sapeva dove prenderlo. E da lì ha cominciato a appassionarsi e via via è diventato un meccanico.
0: Cosa mi piaceva di quel mondo? Tante cose in realtà. Essendo bambino sicuramente i colori, c'erano queste macchine coloratissime, piene di adesivi, piene di scritte, i rumori, le persone che giravano attorno, l'impegno che vedevo da parte di mio papà, di mio nonno nel cercare di trovare una soluzione magari dei problemi o per rendere le macchine più competitive.
2: L'esperienza di questa officina non si è costruita con il semplice passare del tempo, si è costruita nelle corse. Ed è lì che con la motivazione e con l'adrenalina del momento si riescono a fare delle cose che in un contesto normale come quello dell'officina di tutti i giorni non riusciresti a fare, ma poi quelle esperienze maturate in quel contesto così particolare te le porti dietro e rimangono tutti i giorni a disposizione della risoluzione dei problemi dei clienti. E tutto questo patrimonio passa di mano in mano, di padre in figlio. Prima ancora che il padre ed il figlio fossero Mario e Claudio.

0: Nel 1971 Ferrato si avvicina al mondo dei rally con la preparazione di un Alfa Romeo 1750 che conquista la terza posizione assoluta al primo rally della Valle d'Aosta. Poi arrivano altre vetture, altre preparazioni, altri risultati. E da quell'esperienza nei rally nasce anche il lavoro successivo su restauri, preparazioni, assetti sportivi di autostradali. A fondare tutto è il papà di Mario e nonno di Claudio. Lui per primo aveva questa passione per le corse e per la meccanica. Durante la settimana meccanico locale, nel weekend giù la visiera alla ricerca del miglior risultato. Quando ti giochi il risultato di una gara all'ultimo secondo, c'è adrenalina, c'è passione, ci sono tutta una serie di presupposti perché tu riesca a spingerti ad un altro livello. E quell'esperienza che maturi in quel contesto irripetibile la ritrovi poi ogni giorno dentro la tua officina, diventa metodo, bisogna farla diventare metodo, e questo è un valore inestimabile a disposizione di tutti i clienti che varcano la soglia di questa officina.
1: E i rally sono diventati costosi e di conseguenza le macchine da corsa non si preparano più, si noleggiano da chi ha la possibilità di farle. E noi ci siamo orientati sulle macchine storiche. Le macchine storiche, abbiamo cominciato a fare le gare dei campionati italiani, ne abbiamo 22 con una Jaguar che poi è diventata di nostra proprietà, che l'abbiamo comprata. E

0: A quel punto ho potuto permettermi anch'io di fare ogni tanto qualche gara di regolarità, per non avendo bisogno di grosse assistenze. E la mia vita è stata questa nel mondo delle corse. Ho vissuto delle bellissime esperienze nelle assistenze, dove arriva la macchina rotta e bisogna aggiustarla per continuare la gara. Il problema è che non è come in officina, dove si ha una giornata, due giorni per risolvere il problema. Si ha 10 minuti, un quarto d'ora, quindi bisogna capire al volo il problema e come risolverlo, avere l'inventiva di risolverlo il più presto possibile. Abbiamo fatto andare delle macchine con l'alternatore rotto, con un paletto di legno infilato dentro per poterlo far stare insieme, perché la prova dopo avevamo la possibilità sia di tempo che di aver reperito del materiale per poterlo aggiustare meglio. E addirittura abbiamo vinto delle gare così. È un'esperienza, una cosa è successa, un alternatore proprio rotto, non aggiustabile, non reperibile nella notte da qualche parte. Abbiamo cominciato a viaggiare col furgone che facevamo assistenza a cambiare la batteria di chi correva di questa macchina. Allora faceva la prova speciale con la batteria carica, arrivava fuori, via la batteria, su quella del furgone, e abbiamo continuato così tutta la notte e siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto il rally.
1: Perché le auto d'epoca sono belle, sono affascinanti? Prima di tutto ogni auto ha una sua personalità, ha un suo carattere, ha un suo disegno, ha delle forme inconfondibili, cosa che oggi purtroppo non troviamo più, nel senso le macchine si assomigliano molto e sono quasi tutte uguali. Le auto d'epoca poi hanno il vantaggio, cioè da appassionato ti racconto che quando ero più piccolo io e papà facevamo a gara a chi indovinava che macchina era solo sedendosi all'interno. Questo perché la lavorazione manuale delle auto, della conciatura delle pelli, portava a avere odori differenti, e questa è una cosa che può capire solo un appassionato. Inoltre, tante macchine nascondono una storia, no? Una storia personale. Ogni macchina, ogni forma può raccontarti qualcosa. Ad esempio questa qua che vedi alle mie spalle è una Studebaker del 1950, e ha questa forma molto futuristica per il suo tempo. La sua curiosità è che chi ha disegnato quest'auto è la stessa persona che ha disegnato la bottiglia di vetro della Coca-Cola. È un dettaglio in più che fa la differenza e che racconta qualcosa di diverso su quell'auto rispetto ad un'altra.
2: Andiamo su ancora, comincia a tornare a destra, fallo bene il resto.
3: Sono officine che provano a vivere di rendita sulla base del proprio nome, ma la realtà è che non basta. Già, perché puoi anche aver vinto un campionato del mondo, ma se di fronte all'esigenza del cliente tu non riesci a risolvere quel problema, hai comunque perso. Claudio e Mario condividono da tanti anni questa visione, una visione a due.

L'esperienza del rally, dell'assistenza, di queste, sono l'esasperazione della vita quotidiana di un'auto. Quindi il problema che si crea in 100 km di gara può essere il problema che si crea nella macchina normale di tutti i giorni in 50.000, in 100.000. Abbiamo avuto delle rotture sulle macchine da corsa che poi abbiamo risolto il problema sulla vettura di tutti i giorni. L'esempio classico che mi viene sempre in mente e che riporto è la pompa della benzina della Delta integrale. Macchina rally di

Monte Carlo, privato dentro i primi 100, facevano l'ultima notte del Turini e la macchina si ammutolisce, si spegne, non andava più. Ritirato, arriva in officina, dopo 3 giorni abbiamo tirato giù la pompa della benzina, era tutto a posto. Il problema è che con la pressione della benzina si sfilava il tubetto che con una fascetta che era lì dall'origine si sfilava e perdeva la pressione. Nel momento che si spegneva, tac, si richiudeva. L'abbiamo risolto, un lavoro stupido, però si è ricreato nelle macchine di tutti i giorni, nelle Delta di quotidiane. Quindi quando arrivava la Delta si andava a vedere, non c'era la pressione benzina, si tirava giù e si risolveva il problema in un paio d'ore, non in 3 giorni. Ed è un ottimo campo di esperienza nella corsa. E noi, tanti mi dicono, ma te hai altre passioni? No, io invece di andare a giocare a bocce, venivo in officina con mio papà e facevamo le macchine da corsa, era questa la nostra passione. Che sulle macchine tutti i giorni ci permetteva di poterle riparare.

Il mio rapporto con Nicolas nasce con AD Service, durante il quale ci siamo conosciuti. Abbiamo avuto un primo avvicinamento quando Nicolas è venuto in visita in officina la prima volta, e da lì è poi nato un bellissimo rapporto. In realtà con Nicolas ci sentiamo sovente, e anche a orari magari improbabili fuori dal contesto lavorativo, in quanto essendo che ha dei figli piccoli lui e un bimbo piccolo io, a volte alla sera ci scambiamo magari qualche messaggio e ci sentiamo, e quindi diciamo che abbiamo approfondito un po' di più la nostra conoscenza e stiamo diventando grandi amici, ecco.

0: Nel caso dell'Officina Ferrato con Claudio non è stato molto semplice fargli capire l'importanza di entrare nel network. È stato quasi più un travaglio, per quanto io non possa sapere come sia il dolore di un travaglio. Però questo è dovuto al fatto che è un'officina molto molto curata in tutti gli aspetti. Non è per una questione economica il suo farsi attendere, è stata più una questione capire se effettivamente questi servizi fossero stati utili per il suo sviluppo nell'officina. Ed è stata puramente casuale questa affiliazione. Noi ci siamo visti molte volte all'interno dell'officina, però l'officina è sempre piena, ci siamo tagliati dei piccoli spazi dove poter spiegare i nostri servizi. E un giorno, mentre ero al parco qua vicino, dove facevo una passeggiata, l'unica ora d'aria che avevo, distante dalla famiglia, dai figli numerosi, ho incontrato Claudio. Anche lui si concedeva questo piccolo spazio per sé. Come va, Claudio? A casa tutto bene? Dorme, bambino?
1: Sì, dai, insomma, piano piano.
0: Non mi fare la stessa domanda.
1: No, stai tranquillo.
0: No, in realtà sta andando molto meglio. Dormiamo tutti. Ma riguardo alla network di service, hai pensato all'affiliazione?
1: All'affiliazione sì, ci ho pensato, alla fine mollo tutto e apro un Ciringhito in Sardegna.
0: Contami come socio, ma anche come aiutante, andrebbe bene lo stesso.

0: sesso.
1: No dai, scherzo. Ci ho pensato e sì, penso che alla fine entrerò nel network.
0: Perfetto, grande. Vedrai che non ti troverai assolutamente male in nessun servizio. Poi avevamo visto che la parte che ti interessava tanto era l'assistenza tecnica, quella con Gruppo INA, con i nostri tecnici. E lì sicuramente avrai un ottimo supporto. L'importanza di entrare nel network AD Service sta proprio nel avere quel supporto in più. Comunque il mercato dell'automotive è sempre in evoluzione, in continua evoluzione, quindi c'è sempre qualcosa in più che l'officina deve apprendere. Di per sé ha bisogno di un supporto costante da parte di tecnici che vengono formati e informati sull'evoluzione del mercato, quindi avere un call center che è a tua disposizione o comunque una banca dati dei supporti tecnici in generale sempre in continua evoluzione.
2: Ed è proprio questa la differenza tra una rete fredda e lontana e una rete viva, vicina, calda. La rete di un partner che è sempre presente sul territorio e che aiuta le officine a crescere. Crescere vuol dire saper rispondere ogni giorno alle esigenze del cliente. Questa è AD Service.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, le ho portato qui la mia auto perché sto riscontrando dei problemi con la batteria.
1: Sì.
3: Fa un po' fatica con l'avviamento e ha vari problemi che non sono troppo sicura.
1: Ok, allora adesso registro tutto sul nostro gestionale, dopodiché andiamo a fare un controllo della batteria per vedere che non abbia dei problemi e magari controlliamo anche l'alternatore per essere sicuri che la ricarichi correttamente.
3: Perfetto, grazie.
2: A questo punto la storia è giunta ad un bivio, batteria o alternatore, ma quello che conta, lo abbiamo detto, è l'approccio e anche il partner che viene scelto per risolvere questo problema. X-Energy in questo caso, che è in grado di fornire sia una batteria, un prodotto di qualità, quindi bella pesante, e sia l'alternatore, che è un prodotto che rispecchia le stesse caratteristiche del prodotto originale OEM di primo equipaggiamento. E perché è importante avere un unico partner? Perché così si può condurre una risoluzione del problema provando diverse sostituzioni con un solo brand, quindi con la massima compatibilità, e anche avendo un approccio che è assolutamente complessivo alla riparazione, che permette quindi di rendere la riparazione definitiva e affidabile nel tempo.
1: Ora andiamo a verificare il corretto funzionamento della batteria con la strumentazione adatta. Selezioniamo il tipo di batteria, impostiamo i parametri, prova in corso. E sì, la batteria è da sostituire, ha dei problemi, ma prima di sostituirla andiamo a controllare il corretto funzionamento dell'alternatore per essere sicuri che potrà poi ricaricare quella nuova al meglio.

0: Su quest'auto abbiamo sostituito la batteria, perché il cliente era rimasto a piedi, l'auto non si avviava più. Ma era veramente l'unica causa del problema o c'era qualcos'altro alla fonte? Abbiamo ritenuto necessario controllare più approfonditamente l'alternatore, che è colui che si occupa di ricaricarla. Ed ecco la scoperta, l'alternatore non caricava bene. Così l'abbiamo sostituito con un X-Energy e l'auto ora è perfettamente funzionante, il nostro cliente non rimarrà più a piedi.
1: Ci sono officine che si limitano a risolvere e riparare un guasto, ce ne sono altre che invece si fanno carico di un'esigenza di mobilità. Qual è la differenza? Beh, la differenza sta nell'esempio che abbiamo visto prima. L'auto non parte e cambio la batteria, problema risolto. In realtà, se non mi accerto che l'alternatore funzioni, dopo poco rimarrò di nuovo a terra con la batteria. E allora questa attenzione nel indagare la radice del problema vuol dire garantire al proprio cliente il continuo della mobilità. E questo approccio riguarda le auto storiche, riguarda ancora di più le auto da corsa, ma riguarda anche le auto moderne, i noleggi. È un approccio al sistema nel quale si vuole lavorare. E allora AD Service che cosa può fare per aggiungere valore a questo? Può aggiungere valore con il proprio network, con la capacità di aiutarli a livello diagnostico nel risolvere i guasti, ma li aiuta anche con la presenza dell'RNS, una figura sempre a disposizione dell'officina che presidia il territorio e che è in grado di dare risposte con frequenza, risposte in grado di risolvere i problemi. L'obiettivo è sempre solo uno, quello di garantire a tutto il territorio il prosieguo della mobilità privata. Quella scelta X-Energy che non è soltanto la scelta di un partner commerciale, ma è molto di più la scelta di un'azienda capace di offrire una gamma prodotti assolutamente ampia in grado di adattarsi al parco circolante che in Italia ha un'età media di 12 anni e che risponde anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo alle esigenze della famiglia media italiana che proprio utilizzando prodotti X-Energy di grande qualità magari può risparmiare quello che permette un'uscita di più per una pizza in compagnia della propria famiglia.

0: Il problema di questo cliente è che durante la salita, andare a casa, la temperatura dell'acqua sale, si scalda il motore. Noi dovremo, per intervenire, cominciare a smontare queste parti qui del motore.
1: E anche in questo caso chiaramente il territorio conta. Ci troviamo in Valle d'Aosta, dove ci sono strade strette, salite lunghe, e spesso d'estate, durante le code determinate dal turismo, si innalzano le temperature d'esercizio dei propulsori e interviene un componente fondamentale, quale è la pompa dell'acqua. Già, perché proprio la pompa dell'acqua permette al circuito di raffreddamento di far girare appunto il liquido al suo interno e quindi dissipare il calore. Se si rompe questo componente, si possono avere dei danni molto gravi al propulsore, dal bruciare la guarnizione della testa fino a cose molto più complicate. Questa è una pompa dell'acqua elettronica di ultima generazione, un componente non solo meccanico ma che ha dentro tantissima tecnologia, che viene utilizzata prevalentemente sulle autovetture Volkswagen. Se un componente di questo tipo non funziona, i danni possono essere gravi per il vostro propulsore, e quindi si finisce, come in questo caso, col motore a terra. Si sa dove si inizia, ma non si sa chiaramente dove si va a finire.
0: Finito il lavoro, abbiamo risolto il problema della tua macchina cambiando la pompa dell'acqua, altrimenti, se non si cambiava la pompa, rischiavamo di andare a fare la guarnizione della testa, o peggiore ancora, che andavamo a spendere su 2000 euro, peggiore poteva essere il risultato di dover tirare giù il motore e rifarlo. Parliamo di cifre superiori ai 5000 euro. Usando la pompa dell'acqua a metelli e con tutta la manodopera abbiamo speso alla fine 800 euro. Credo che sia convenuto. Metelli ci ha fatto vincere e risolvere il problema.

La corsa non è un'auto parcheggiata in un museo e non è neanche una lunga fila di coppe appoggiate su uno scaffale. È qualcosa che resta negli occhi, nelle mani, nel modo in cui si ascolta un motore, si cerca un guasto. E non è semplicemente il racconto del passato, ma è qualcosa di più. È quel presente che ci si può ancora ogni giorno meritare. Ci sono passioni che con il tempo invecchiano, che in qualche modo si sfilacciano. Altre che invece col tempo diventano metodo, diventano esperienza. È quello che è successo qui all'Officina Ferrato, e quando questo si interseca con il territorio, con la capacità di offrire servizi, ecco, allora in quel momento diventano identità. Per questa puntata di Officine da Urlo è tutto, ma ci vediamo. Alla prossima!

Nei quartieri di Huaycán e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili. Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2.600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese, tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della

0: dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5 per mille.
1: While the young people we make up 60% of the African population, we are not included.
2: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
0: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e Youth Ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli alti piani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni, sia tra i giovani africani ed europei.
2: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
0: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere, come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la Sierra Leonese Little Steps. Un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta, alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più duro dalle sanzioni statunitensi.
3: Sono foto meravigliose che raccontano un viaggio che è stata una missione umanitaria innanzitutto, che ha portato una delegazione di attivisti e militanti sull'isola di Cuba a consegnare donazioni per dare voce alla causa cubana.
0: Elettricità e carburante sono sempre più difficili da trovare, ma l'obiettivo di Palombi, autore di fotoreportage dall'America Latina all'Africa, indaga soprattutto i volti delle persone. E anche a Gaeta, allora, Cuba non è stato.
4: Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. In Commissione Affari Costituzionali mercoledì è terminato l'esame degli emendamenti, tutti respinti, e l'ok ai relatori a riferire in Assemblea, dove lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità è stato superato con 229 voti a favore. Alla maggioranza sono arrivati anche 7 voti in più dei necessari. Le opposizioni continuano però ancora a sperare nei franchi tiratori, nel voto segreto che l'8 ottobre si terrà con il voto finale. I primi 3 articoli verranno votati invece con la fiducia. In terza lettura la Camera si limita ad esaminare soltanto le parti modificate dal Senato su preferenze, parità di genere e raccolta firme. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì e entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale hanno votato contro. La Commissione Bilancio ha approvato la risoluzione sui contenuti del documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il governo a trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre il DPFP, che dovrà contenere l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento

0: adottati nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Infine, la Commissione Bilancio impegna il Governo a presentare una relazione al Parlamento in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il ministro dello Sport Andrea Bodi è stato ascoltato in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Il ministro ha tenuto a dire che lo sport non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. A Bodi si è detto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo, ha detto infine, è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità.
1: We are whatever they are asking, we are providing, you know, there's absolutely no ambiguity about it.
2: Daremo all'Arabia Saudita tutto l'aiuto militare che chiederà e non c'è nessuna ambiguità su questo da parte nostra. Khawaja Asif, ministro della difesa del Pakistan, parla a margine di un punto stampa a Roma. Asif si dice categorico sul senso difensivo dell'accordo della Mecca, siglato ad agosto con Turchia e Arabia Saudita ed entrato in funzione il mese dopo, quando Riyadh si è trovata di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti il Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzara El-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione, che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindula Mbenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.
0: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu,

su Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossa Nova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e, nel bicentenario della nascita, Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
9: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
10: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
9: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con un grave scontro tra due auto che si è verificato ieri sera ad Atena Lucana e nel quale è rimasta ferita gravemente una ragazza. La copertina è di Pasquale Sorrentino.
1: Una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle

0: persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Cava dei Tirreni dopo essere stato trovato in possesso di armi clandestine, manuali per costruire ordigni e materiale sull'ISIS. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.
1: E proseguiamo con la cronaca. Una misura interdittiva è stata emanata nei confronti dell'amministratore di una clinica privata nel Cilento perché avrebbe consentito a un medico pubblico di effettuare interventi chirurgici presso la struttura, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
4: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame, nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta

0: morta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
1: Blitz dei carabinieri questa mattina a Potenza, dove sono state eseguite tre misure cautelari per estorsione. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della procura, il cantiere per la realizzazione del trauma center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio, un 50enne di Valva è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in un dirupo ieri pomeriggio. Sentiamo.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a Valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un'infermiera del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante varicella nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
0: Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha invitato i propri cittadini a non utilizzare l'acqua proveniente da tre fontane del paese, dopo che gli esami effettuati sulla qualità delle acque hanno evidenziato alcune non conformità. Vediamo.
2: Controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa, tramite il sindaco, che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà, con il supporto dei soggetti competenti, ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.
0: Ed è stato ufficializzato il nuovo protocollo operativo dell'ASL Salerno per la presa in carico di neonati prematuri e bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. I dettagli nel prossimo servizio. L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
3: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza, per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare, e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
4: prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi praticamente verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme al rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto.

0: Bentrovati in studio. A Battipaglia è stato riconsegnato il salone CISL dopo i lavori di ristrutturazione che prevedono anche una nuova organizzazione. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: A Battipaglia ha riconsegnato alle federazioni il Salone CISL dopo il percorso di ristrutturazione, uno spazio rinnovato che diventa bene comune dell'organizzazione dedicato a presenza, ascolto, tutela e partecipazione. La riconsegna ha aperto l'esecutivo programmatico della CISL Salerno all'insegna della condivisione di risorse, competenze e responsabilità tra confederazione e federazioni. Presentato anche il progetto dell'hub di cittadinanza digitale che coinvolge servizi CISL, scuola e giovani per favorire l'accesso ai servizi digitali di anziani e persone fragili.
2: Oggi c'è l'esecutivo programmatico della CISL di Salerno, che è il primo esecutivo dopo la chiusura estiva. Ed è un esecutivo particolare perché vede l'inaugurazione del salone della sede zonale di Battipaglia, che è una sede storica dove sono presenti quasi tutte le categorie della CISL. Inauguriamo, dopo averlo ristrutturato, questo salone, diciamo così, completamente riadattato, con servizi anche multimediali. E oggi è l'occasione dell'inaugurazione, la CISL dona, cioè ridà alle categorie uno spazio che fino a questo momento era inutilizzato perché non idoneo.
3: Battipaglia è una sede importante, quindi non aveva senso tenere un'aula così grande e anche così importante, vista l'importanza di Battipaglia nel sindacato. Non ci dimentichiamo che prima Battipaglia era comprensore insieme a Nocera e rappresentava tutta l'area sud. Come si dice in edilizia, il più grande investimento è quello là di riadattare le cose storiche che già abbiamo.
0: Tommaso Pellegrino, ex consigliere regionale ed ex deputato di Sassano, è intervenuto alla Leopolda organizzata da Matteo Renzi parlando di sanità. Vediamo.
4: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
5: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancora più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
0: Ed ora lo sport. La Valdiano Volley si prepara ad una nuova amichevole dopo quella di sabato giocata a Villa d'Agri contro la Rinascita Lagonegro. Sentiamo. Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiano Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar,

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie.

0: Tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti?

sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
1: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città. Chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che, con piccole trattorie, bed and breakfast, hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece, con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
2: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona? Ed è lì che nasce il miracolo.
1: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma è il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano. La bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi. Nel 90
2: Mario Filardi,
1: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murale è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità. Cioè, i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti.
2: Okay.
1: Su 15.000 abitanti, 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la camorra? La camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
2: E la pizzoteca come nasce? Quando,
1: allora,
2: e perché?
1: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittato ad altre attività.

Napoli cante mor, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione, una città amata ma difficile da comprendere.

0: attività. Poi con, siccome queste attività l'hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, ebbi questa idea, io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
1: Mettiamole insieme.
0: Siccome di ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso per mantenere comunque viva la cultura.
2: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, qui abbiamo due tipi di libro. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un Book Crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
2: Che bello!
0: Sì.
2: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione uguale per tutti.
2: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
2: Grazie. Grazie mille. Grazie.

0: Cari amici di TG Events e Televigio, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà. Nazionale Calcio Sacerdoti, Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi tre giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Beans up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
5: Eccola qua! Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
6: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
7: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività alla fine che proprio hanno finanziato.
5: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
7: Sono innamorata di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere.

0: non ce la sono mai. Poi
1: Lisa,
0: insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. Doc_travelpic.
2: Doc_travelpic,
0: seguitemi sui social, sono sempre con mio cane, ho fatto marchette con i suoi tagli, ho dato il biglietto da visitare, lì ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
3: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
0: Noi viviamo in una bolla di sapore, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
4: Anche in Italia vengono trattati male,
0: in Italia ci sono zone dove vengono trattati male, ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti. Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
3: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
5: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca. Tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti. Ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca, al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth, che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
5: sì, esatto,
0: è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
6: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
7: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri, che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
8: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione

0: di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
0: no.
1: Eh?
0: No, non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione che devono essere a loro agio.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
2: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
3: Prima volta a Zoagli?
4: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
3: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
4: Sì.
3: E cosa facevate?
4: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari expo.
3: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
4: È il nostro lavoro, sì.
3: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene.
4: Sì, esatto.
3: Come si chiama?
4: Water Arts Mermaid School.
3: Perfetto.
4: È la prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
2: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi, direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
5: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Colegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone.
6: Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo.
5: Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
7: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
5: Certo. E allora con la dolcezza e con le emozioni veniamo tutti al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
7: Grazie.
2: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
8: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social o nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme, e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto, e semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
2: E qualcuno diceva piccolo spazio, pubblicità. Per noi un utile consiglio.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di calcio, per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma il calcio ha invaso il tubo catodico, ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio, nazionale calcio spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TG Events, prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
2: Sì, il Toro, Juve. Toro.
1: Come Juve, ha detto Juve, il ragazzo è giovane
3: la
1: però.
3: La maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
1: La facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
3: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
1: Senti, perché siamo qua oggi?
2: Siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
4: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
2: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala che non è roba da poco, c'è Luca che non è roba da poco e c'è Massimino che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
1: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il mondo social ti conosce, siamo curiosi.
5: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
1: Senti, parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
5: Ah, io sono Massi, un semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina, che possono crescere in armonia senza pericolo.

0: Ci facciamo paura da soli.
1: Gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
0: TGM in Treviso.
2: Ciao.
0: Maragnao.
2: Maragnao.
0: E dopo cotanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo, è anche un grande, diciamo, autore. Ma per noi è pronto per raccontarci due libri per Alza il volume.
3: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore. Di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri, tra l'altro, sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
0: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
4: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente.

0: solitamente romagnole. Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci piadina.
1: Sì.
0: L'Orv, e non solo.
1: L'Orv è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la piadina romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
0: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
1: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
0: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orv continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
1: certo,
0: giusto?
1: Qua, Michela.
0: Michela. L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
0: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi-internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
1: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
0: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orv con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
1: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso la casa, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orv c'è e ci sarà sempre.
0: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
3: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport a cura della redazione di MTB Channel, una garanzia.
4: tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo, e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi: 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7,5 chilometri di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stato l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine, mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione a come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online sempre, tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto, che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuti

possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA-FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di ROM 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con ROM 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi, che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con un grave scontro tra due auto che si è verificato ieri sera ad Atena Lucana e nel quale è rimasta ferita gravemente una ragazza. La copertina è di Pasquale Sorrentino.
1: Una ragazza gravemente ferita, tre persone, componenti della stessa famiglia, con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri. Intorno alle 21, lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Cava dei Tirreni dopo essere stato trovato in possesso di armi clandestine, manuali per costruire ordigni e materiale sull'ISIS. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane già

0: aggravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.
1: E proseguiamo con la cronaca. Una misura interdittiva è stata emanata nei confronti dell'amministratore di una clinica privata nel Cilento perché avrebbe consentito a un medico pubblico di effettuare interventi chirurgici presso la struttura, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame, nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
1: Blitz dei carabinieri questa mattina a Potenza, dove sono state eseguite tre misure cautelari per estorsione. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della procura lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio pre-

preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi

0: Questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Un 50enne di Valva è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in un dirupo ieri pomeriggio. Sentiamo.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a Valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un'infermiera

0: 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica comunque accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118 trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
1: Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha invitato i propri cittadini a non utilizzare l'acqua proveniente da tre fontane del paese, dopo che gli esami effettuati sulla qualità delle acque hanno evidenziato alcune non conformità. Vediamo.
2: Controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa tramite il sindaco che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà con il supporto dei soggetti competenti ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.
1: Ed è stato ufficializzato il nuovo protocollo operativo dell'ASL Salerno per la presa in carico di neonati prematuri e bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. I dettagli nel prossimo servizio. L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
3: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà forse italiana a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate e coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
4: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi ci sarà una nostra equipe fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme al rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio, a Battipaglia è stato riconsegnato il salone CISL dopo i lavori di ristrutturazione che prevedono anche una nuova organizzazione. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: A Battipaglia ha riconsegnato alle federazioni il Salone CISL dopo il percorso di ristrutturazione, uno spazio rinnovato che diventa bene comune dell'organizzazione dedicato a presenza, ascolto, tutela e partecipazione. La riconsegna ha aperto l'esecutivo programmatico della CISL Salerno all'insegna della condivisione di risorse, competenze e responsabilità tra confederazione e federazioni. Presentato anche il progetto dell'hub di cittadinanza digitale che coinvolge servizi CISL, scuola e giovani per favorire l'accesso ai servizi digitali di anziani e persone fragili.
2: Oggi c'è l'esecutivo programmatico della CISL di Salerno, che è il primo esecutivo dopo la chiusura estiva. Ed è un esecutivo particolare perché vede l'inaugurazione del salone della sede zonale di Battipaglia, che è una sede storica dove sono presenti quasi tutte le categorie della CISL. Inauguriamo, dopo averlo ristrutturato, questo salone, diciamo così, completamente riadattato, con servizi anche multimediali. E oggi è l'occasione dell'inaugurazione, la CISL dona, cioè ridà alle categorie uno spazio che fino a questo momento era inutilizzato perché non idoneo.
3: Battipaglia è una sede importante, quindi non aveva senso tenere un'aula così grande e anche così importante, vista l'importanza di Battipaglia nel sindacato. Non ci dimentichiamo che prima Battipaglia era comprensore insieme a Nocera e rappresentava tutta l'area sud. Come si dice in edilizia, il più grande investimento è quello là di riadattare le cose storiche che già abbiamo.
0: Tommaso Pellegrino, ex consigliere regionale ed ex deputato di Sassano, è intervenuto alla Leopolda organizzata da Matteo Renzi parlando di sanità. Vediamo.
4: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi, ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
5: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
0: Ed ora lo sport. La Valdiano Volley si prepara ad una nuova amichevole dopo quella di sabato giocata a Villa d'Agri contro la Rinascita Lagonegro. Sentiamo. Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiano Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale.

Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-325.

335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

Ti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano e aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
0: Ora però mi pongo anche una domanda, ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo, Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico, che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione, come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come tutti sappiamo, l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua e il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche.

L'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi, tornassi indietro, lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2, affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3, comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnale di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito. A parità,

di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario.

ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni, e se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame, però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito, ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è

0: Sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
1: Come diceva Silvia, di giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà a noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono perché è il loro divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere, diciamo, un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate, facendo delle ricette particolari diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani, allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi, diciamo, un po' fondamentali è il Puller, che è un bellissimo gioco di, diciamo, di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: Eccoci arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Li hai educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li è proprio educati.
1: Certo, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto.
1: Che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità,

0: respiri proprio, ti viene da sorridere. E io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire: oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa. Ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phone, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
2: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la ISO ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
3: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche e quindi sono delle amiche.

0: Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp dai vostri pelosetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tanti, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente

Lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono

0: la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza

0: specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Incasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Incasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Incasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Incasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario

0: tavolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.

0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza

0: presenza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Cari amici di TG Events e Television, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà. Nazionale Calcio Sacerdoti e Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
3: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi tre giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito.